0: Jacques sur RCFM à 6h27. La suite du programme, c'est l'info qui revient dans quelques instants. Juste avant cela, l'horoscope de ce 23 juillet. On va faire le tour des signes. On embrasse notamment les cancers nés à cette date. Et puis on salue les Brigitte dont c'est la fête également.
1: À Via Radio Dorisimo Campagnolo, les 31 juillet, 1er et 2 août, à Filitoz. 3 jours pour célébrer le savoir-faire rural, agricole et artisanal, dans un cadre exceptionnel chargé d'histoire, au cœur de la vallée du Tarve. Une centaine d'exposants insulaires avec la présence de délégations sardes, un marché nocturne le vendredi, des moments de partage entre culture et tradition, et des concerts gratuits, avec le samedi soir Yamagalesi, et le dimanche à Scola di Canto di Natale Lugiani et le groupe Intreccio. A Via Radio Turismo Campagnolo di Filitoz, au 31 luglio, i primi e 2 d'agosto, u sostegno per CFM.
2: L'été est là, ici aussi.
3: Ici RCFM, votre radio.
0: 6h28, place à l'horoscope signé Catherine Viguier. On fête un anniversaire ce 23 juillet.
4: Celui du lion, joyeux anniversaire. Bélier, excellent pour vous que le soleil au lion. Les amours, la création et votre talent d'artiste sont au rendez-vous. Taureau, durant environ 4 semaines, plein feu sur votre foyer et vous serez au premier plan. Gémeaux, l'arrivée du soleil en signe ami vous donne l'opportunité de voir d'autres gens, d'autres paysages. Cancer, êtes-vous prêt à gérer vos ressources, à vous les affaires et vive votre trésorerie. Bien les lions, jusqu'à mi-2027, la conjoncture astrale favorise votre bel épanouissement. Vierge, vous avez un mois pour vous refaire une santé et pour aider, soutenir qui en a besoin. Balance, la vie sociale et publique sont mises en valeur et vous y trouvez votre place. Scorpion, l'été invite aux farnientes, mais vous, vous avez du travail, il vous faut vous lever tôt. Sagittaire, vous ne serez pas forcément le premier s'il y a une compétition, mais tellement bien avec vous-même. Capricorne, même s'il y a des désaccords, vous tombez sur des personnes claires, dignes, et ça, vous aimez. Verseau, au sujet d'une relation, d'un engagement ou d'un départ d'ailleurs, vous négociez. Poisson, si vous faisiez un grand ménage chez vous ou ailleurs, et puis soignez votre jolie personne. Et pour nous tous, on resplendit partout.
5: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Sayore mezzo a non t'avrei quando sa mort. Uno ti dia le presentato da Patrick Vincegoara, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Torno una volta a principiemo, fin di un punto non ta i voghi, che da voi più di 10 giorni bruciano a Corsica.
6: Ovvio inquietante ver ma quello Igor ti avanza sempre. Ieri dopo mezz'giorno due ganader, un avio d'ascia e due elicotteri sono intervenuti sin a zero, hanno fatto 75 larghere, allora che in terra 160 pompieri erano mobilizzati, ui lancio in Piduric, nesim a 500 ettari, ne parti d'Alberta, ciao, par ammaestrato vogo, una cinquantina di persone sono sopra luogo per trattare l'origine del vogo e impiegare una ripresa nei prossimi giorni, un lancio di 300 ettari e poi ieri si è dichiarato un incendio in patrimonio, in bordura e strada, 10 ettari sono picciati, c'è voluto l'intervenzione di mezzi aerei, 4 gas sono state prodotte, ma non c'è mica stato evacuazione.
0: Foghi, Patrick, che hanno rilanciato un contrasto non tra i mezzi aerei mobilizzati in Corsica.
6: Le Montezo Lastrero, presidente del servizio incendio Cismontinco, Jacinto Vane, denuncia un ritardo e una mancanza di mezzi, accuse smentite da brevetta di un divertimento che ha fatto valere di una priorità nazionale. Anziano pilota e specialista di lotta contro i voghi, Pier Carlotti, ci dà un suo barretto in questo dibattito e fa una proposta.
7: Si può capire che, di un punto di vista di U6B, ci sono mancati i mesi aerei, perché i due voghi d'Albertaccio e di Gorti sono particolarmente duri, è un terreno particolarmente difficile in montagna, in alta montagna, e dunque essere limitati dai mesi aerei importanti come Canadair, come il Super Puma, di una vera sfida di riuscire a combattere i voghi senza i mesi aerei. Si può mica rimpiazzare i Canadair, si può mica rimpiazzare l'azione di Ustato, ma si può dare mesi complementari con avio bombardiere d'acqua, si può largare 3.000 litri d'acqua, particolarmente legati in prima intervenzione, e soprattutto chi potrebbe essere a disposizione di OCS2B, perché oggi è questa l'affare più importante, di essere sicuri di avere i mesi aerei da 7 ore di mano a 20 ore in un'ora, e ciò che noi proponiamo è particolarmente adattato a Gorsi.
6: Due avio dunque, secondo Pier Carlotti, che potrebbero intervenire subito per il paese, o fuoco disperde e con l'arghere di 3.000 litri d'acqua, una proposta che spiega ello sarebbe complementare e potrebbe rinforzare il dispositivo attuale. Di un secondo STC di pompieri Gismontin, che Pia Bredesa di Sant'Evani e palesa o disimpegno progressivo di Stato, bono di noi in Susan sull'indipendentisti di Nazione, che si domandano se il giorno aspetta un dramma per rinforzare i mesi aerei, o partito propone che il comandamento dell'operazione sia trasferito all'autorità corsa.
0: E poi apriamo una pagina di giustizia. Awa, un insegnante di Orgu è passato e rimane in Bastia davanti al procuratore.
6: I fatti rimproverati rigolano a fine di maggio averia minacciato di morte parenti di un elevo, e l'elevo stesso, un sitello di Zema, scolarizzato a scuola primaria Antoniotti, o Stiodore Marc Savelli nega i fatti e ha ricusato il compromesso proposto dal procuratore. Paga un'emenda di 100 euro e fa un stage di cittadinanza. Spiega perché Fabien Mineo, di osindicato FSU IPP, venuto al tribunale con decine d'altri insegnanti a sostegno a Marc Savelli.
8: È assai complicato di mandare a qualche sia in processo, non ha i fatti che so di dare a un sitello di dove mia ha già rotto in due i due parenti. Sono mica le minacce di morte per noi, e noi siamo assai stunati oggi di constatare che la decisione di domandare un plede coupable per 100 euro di dommage e intérêt e poi due giorni di stagio, per noi non è mica accettabile. Dunque la decisione sarà pigliata da un giudice e da un procuratore, o di dire allora basta e non ci sarà mica processo, o d'andare verso un processo a fine di l'anno, vedremo.
6: Avanti di gompie sapiete che il Rassemblement National in corso ha un nuovo Gabiville, Christophe Versini pia a seguida di François Filoni, e un nuovo delegato territoriale di un Ayacino di 40 anni, originario di Bilanoa, di un giurista, collaboratore parlamentare all'Assemblea Nazionale, di un deputato RN Stéphane Rambaud. Christophe Versini sarà stato un autore meno un quarto, limitato di la redazione, risponderà a un mondo di Palonto Squarcini.
0: A ringrazio di assai, Patrick, e a dopo. Cette ore per un entre notiziale sera presentato da Camille Parsi.
9: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Sole e nuli al programma sto Marco su Giovi. Bella giornata a Sulanada per principia, ma sa da ingatibisce il gelo in montagna, soprattutto in due sa faccano i nuli e forse la quade. So tratti a Sofia oggi in Belgio chi wantu è aspettato in montagna a cedi di Meteo France libeccio chi concerna i luoghi sposti abituali e l'alta montagna, dunque a Alagna o Gabigurzu e oche di Bonivadio, un tempo che ferma caldo quantunque 36 gradi a Ubiu in Portivecchio tra Bintotu e 31 in i paesi di l'interno e sino a 35 in montagna.
3: Ici RCFM.

0: Woman à 7h30, DJ.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: Scoprimo oggi una pianta di un Mediterraneo assai conosciuta. Buona peubetu e avel a ci dice Vincent Albertini.
2: A morta. Chi certi diamanu a mortula o a murta. Pianta d'inverno e d'estate. Pianta aromatica di un Mediterraneo. Queso vrunduce verde. Ci sono i fiori anche al principio dell'estate e ci sono frutti quando giunge l'inverno. In Corsica, a morta l'abbiamo sempre conosciuta, in dei biadi, vicino al mare e in i luoghi in due uanti porta usare e arena. In dei tempi, i biscaori agugliano per fare zonasse e vronde e i frutti sono profumati. Quando si tocca a morta, si sente subito un musco dolce e fresco. A morta fiorisce al principio dell'estate, vicino San Dua. Quando è in fiore, si può cogliere e si ne instilla un olio essenziale appena sfarante di quello che si vage quando instilliamo i frutti. A morta è una pianta medicinale. Usa olio essenziale e conosciuto da voi seguli. Purifica l'aria, aiuta la respirazione, è buono per il betto. Per la pelle e per dare forza al corpo stanco. Ed è una pianta che è veramente una pellotti. È per questa che agugliera di frutti principi o dreggi di gembre per Santa Lucia. Coi frutti si va genu ligore, confiture e si boa ubra in certe zozule. Si è anche che quando un animale mangia morta, azogarne nebbia o usto e o musco. I frutti si gogliano d'inverno e c'ho la fagli zica con qualche vronda. Dopo, c'ho l'ambulidia l'acqua vida e il zucchero e nasce un ligore gulurido e morta, che ci riscalda il gore guante a ola. Ma a morta è di un simbolo d'amore e di felicità. Si va genu sempre l'erche per i matrimoni. C'è anche una pianta di longa vita e di fortuna. In certi luoghi, a morta accompagnava i morti. A morta sarà sempre una pianta di lume e di luce. Bagi aromatici, bagetti fioriti.
0: A ringraziarvi assai, Vincent, e a domani parleremo di Anoka.

0: La collection rock de Laurent Voulzy à 8h28. Dans un petit instant, nous allons retrouver l'info et puis nous randonnerons du côté de la Plaine Orientale avec Saint-Pierre Marie, mais également Hugo Pietrier, Christophe Zagal. Et enfin, nous tenterons de faire des économies. Valère Coréard nous proposera de lire sans nous ruiner ce matin. Je félicite Anne qui a été la première à nous appeler de Saint-Martin ce matin et qui tentera sa chance à l'Aldilonde à Swim. Je vous rappelle que la compétition démarrera par une journée de prévention à Bastia ce samedi 25 juillet, journée nationale de prévention contre la noyade.
1: Depuis quelques jours, ici, votre radio locale couvre de nouvelles communes près de chez vous.
2: Et certaines fréquences ont même changé. Du côté de Besançon, en Isère, en Lorraine,
1: un simple petit réglage, vous voilà connecté à ICI. Retrouvez les nouvelles fréquences d'ICI sur ICI.fr
2: ou appelez le 01 86 86 20 30.
1: Soufflez, respirez.
2: ICI RCFM.
1: C'est l'été.
0: Autore mezzo. Primo di Tolli della Tualida, Patrick Vinciguer a sempre i voghi. Femmo un bilancio dopo più di 10 giorni di lotta.
3: Con due voghi maio, il primo che si è dichiarato, quello di Amado d'Alberta, che è oramai ammaestrato e viame un bruciato 500 ettari. Invece quello di Gorti e di Aristone inchieda sempre 500 ettari sono già picciati, fanno pensare un fuoco d'ammonto di 2000. Per parlare con noi stamane Thierry Nuti, tenente colonnello servizio incendio Cismontinco. Buongiorno.
4: Buongiorno Patrice, buongiorno a tutti.
3: A chi ne siamo stamane? Come si è passata la notte?
4: Ah, diciamo che è veramente una giornata che è abbastanza positiva. È la prima notte non vogliamo un po' essere di amica.
3: C'è stata una rinfrescata?
4: C'è stata veramente una rinfrescata, ma è di nuovo frutto di l'azione combinata che abbiamo messo in ballo. Abbiamo avuto la chance o l'opportunità di avere i mezzi aerei e non penso di si voghi qui, si sa, l'azione combinata di mezzi aerei, di mezzi non ta udereno, di tutti i lumi che abbiamo portato non ta i luoghi con le elicotteri. Di più a rinfrescata e temperature che sono state che erano basse stanotte e l'umidità che è stata in crescita, ma tutto questo facendo che oggi siamo in una situazione più che favorevole.
3: E
4: la
3: oggi...
4: prima giornata quando che noi vediamo dei giorni che è veramente positivo.
3: E oggi è temi di vento.
4: Oggi si tema vento e poi soprattutto come la giudice è, sono fuochi che chiamano all'umidità e l'umidità ci dà di nuovo all'inizio di che c'è ogni giorno c'è di che arriva l'opera di la giornata Nenzo e siamo veramente non un fuoco con gli amici ammaestrati che è in sito pericoloso.
3: Parlate di quello di Gorti, eh?
4: E parliamo di quelli di Gorti. Per Alberta ci vuole fissato, ammaestrato, ben su oggi, è sempre stata sofferenza attiva di mesi di stagni fuochi, ma soprattutto ci dà meno preoccupazione che quello di Gorti, che è sempre vivo.
3: Thierry Nuti, ho parlato assai questi ultimi giorni di mesi aerei, c'è stata una bulimica, oggi questi mesi ci sono e sono abbastanza?
4: Ascoltate, bella giuetta, l'azione che abbiamo messo in ballo ieri di sinergia, di un lavoro di mesi aerei e di mesi non taudereno. Non si può mica trattare su di più i voghi senza mesi aerei, non è mica possibile. Di chi oggi chi a Francia ha abbastanza mesi aerei e ho lascio questa posizione a quelle che ha danno, noi possiamo dire in tutti i casi che non abbiamo mica avuto i mesi aerei di maniera perenne e continua non ta su voi. Voilà. Quella è una verità, non si può mica contestare, non si può mica negare. So che noi domandiamo, non è mica forse da di più mesi che sappiamo che a questo momento qui non la possiamo mica.
3: E oggi è piccia dappertutto, eh?
4: Et oui, des vitres abertout, les devistes, en Gironde, en Loire, donc des igours, ils mettent des guissons, sont déjà minouillés, puis bien, disons, quand on a mougonné chaud, et un peu de guet, tu as les hauts des aspertes. Aspertes, tout les guet, des ouzoudes, des avranches, mais des nous, plus hauts.
3: Marie-Denis, Mouguegos, et bon ou meilleur, hauts. A ringraziabi, Thierry Nouti, de ce stade, notre ambida, de stamone, et courage, Béaséguida.
0: In giustizia, un insegnante di Uorgu è passato due rimani in Bastia davanti al provatore.
3: I fatti che li sono rimproverati regolano la fine di maggio, averia minacciato di morte i parenti di un eleo e l'eleo stesso, un sitelo di esame scolarizzato alla scuola primaria Antoniotti, o Stiudore Marc Savelli nega i fatti e ha ricusato un compromesso proposto dal Bogoradore, paga un'emenda di 100 euro e fa un stadio di cittadinanza, ci spiega perché un'amica bursudo, Fabia Mineodio, indicato FSU IPP, venuto al Tribunale di Bastia per sostenere Marc Savelli con decine d'altri insegnanti.
5: È assai complicato di mandare a chiunque sia in processo, non ha i fatti che so di aver di a un sitello di a dove mia ha già rotto in due i due parenti. Sono mica le minacce di morte per noi e noi siamo assai stunati oggi di constatare che la decisione di domandare un plaide coupable per 100 euro di dommage e intérêt e poi due giorni di stadio, per noi non è mica accettabile. Dunque la decisione sarà pigliata da un giudice e da un procuratore, o di dire alla basta e non ci sarà mica processo, o d'andare verso un processo alla fine dell'anno, vedremo.
3: Dunque, vi aspetta alla azienda della Vedentese o un processo o una classificazione di l'affare. Ouais, c'est rétro à Isabelle Onignas.
0: Et nous Didier Dioudin pour Ringradia Biasai.
6: La météo 100% locale avec Isola Chemisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Retenez un nom, Isola Chemisage. La solution durable partout en Corse.
0: Tempo a Sulana 2, dopo a smarrida di nulli presente in bord di mare, si pesa o libeccio stasera in montagna, ma stanno calde temperature tra 26 e 30 gradi nei paesi montagnoli, in giantro tra 31 e 34, si aspetta di no sina 30 zette sempre in regione di Portivecchio. Domani è bello tempo di no con cielo chiaro, postugino li di amadi nanno da smarrisce in furia, o dopo mezz'ora sada ingativisce o tempo in montagna, sa faccheranno i nulli e forse la quade e anno da cala ed imperadore.
2: Ici RCFM,
1: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltiamo ora il gruppo Idalba, Nanzo di Redroa, o Ostro Spertidam Fum.

0: Nous allons retrouver à présent un passionné d'histoire et de patrimoine, originaire de la plaine orientale. J'ai nommé Saint-Pierre ou Marie. De bonnes baskets, un sac à dos et une gourde à la main, Christophe Zagalia, et une perche qui suit derrière, presque essoufflé mais vaillant, Hugo Pietré.
1: Vous écoutez Ici.
2: Ici, RCFM.
3: Quatrième étape dans le sud de la plaine orientale, dans Ingir, au sud RCFM, toujours en compagnie de Saint-Pierre Oumar, et engagé dans le milieu associatif de la micro-région, originaire de Ghisonaccia. En tout cas, vous avez vécu sur cette commune. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui donc au cœur de Ghisonaccia, sur le parvis de l'église Saint-Michel. L'occasion pour nous de revenir un petit peu sur l'histoire de cette commune, qui a une histoire quand même bien importante.
4: Tout à fait. Alors, il faut savoir que c'est une commune qui existe, dont l'implantation existe depuis de nombreux siècles et millénaires. La commune en tant que telle va se développer surtout autour du 19e siècle. On parle alors donc d'une commune assez liée au pastoralisme, on paese di pastori, hein, très liée finalement à deux autres espaces, notamment Ghisogne, d'où le nom, hein, à Ghisonaccia, et aussi au Poggiuinazza, plutôt pour les parties, on va dire, Ghisonaccia Gara et Sant'Antone.
3: Come si puoi spiegare a Accia, a i nomi?
4: Allora, a spesso si parla di un suffisso Accia come qualcosa di peggiorativo, cioè sapere chi dice qualcosa di un suffisso d'appartenenza. Possiamo dare altri esempi, possiamo parlare da Bastiligaccia, da Apiraccia, per esempio, in Uganto d'Aiaccio, anche a livello di persone, si parla per esempio di un Fiumurbaccio, di un Bastiaccio, di un suffisso d'appartenenza, e c'è la caccia quest'idea che di qualcosa sempre di peggiorativo. A Ghisonaccia di semplicemente appiadia da Ghisoni, di appiadia che appartiene più o meno, che è legata a Ghisoni. Ecco, dunque... Per ricordarsi appena di qualche elemento, dunque temo a Ghisonaccia, veramente un paese attuale che era soprattutto un luogo sfruttato dai pastori di Ghisoni, e dopo un luogo di Ghisonaccia Gara e di Sant'Antone, che era appena di più legato al paese di Poggio e ciò che c'è in giro. Ecco, c'è la Zabè che a comune si sviluppa anche grazie a sviluppo di gamini vari, di pecuisa che ritroviamo sempre sul logo di Ghisonaccia Gara, che è sempre un logo marcato, appena più sviluppato che altre piazze di Agumuna, era perché c'è avuto donc questa gara Piazza d'Agui durante il XIX secolo.
3: Un due barole vorse e posto che noi davanti a Disa San Miguel e a Ghisonaccia in due barole?
4: Allora di un patrone di Silo Ghigui, a Iegiaela c'è la Zabè che è stata costruita con qualche pietra di un fiume Orbu, e decorazioni che sono drento, appena originale, appena sfarente di ciò che noi conosciamo, sono legate al pittore personale di un patriarco di Costantinopoli. Dunque un elemento di patrimonio appena originale legato a questa comuna Ghigui.
3: Ci ritroviamo domani con voi Saint-Pierre ou Marie. E per compie dunque a nostra settimana qui in Piaggio Orientale. A domani in giro.
0: In giro, c'est notre rendez-vous estival qui nous permet de parcourir la Corse avec des guides triés sur le volet et l'équipe de la radio, Christophe Zagalia en tête, et une collection de techniciens pour vous rendre compte de cette promenade. Nous sommes cette semaine dans le sud de la plaine orientale.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Bienvenue sur RCFM et bon jeudi. Il est 10h et l'ora va un punto dans l'attualité avec Patrick Vinciguerra. Bon giorno.
2: Bon giorno e principiamo con un punto dans i voghi da voi più di 10 giorni bruciano a Corsica. O più inquietante ferma quello di Corti che avanza sempre. Ancusi a situazione se assai migliorata la nuttata. Ci hanno detto stamani pompieri, temperature sono calate assai, c'è stata una bella rinfrescata. Ieri dopo mezz'ora due ganaderi, un avio d'ascia e due elicotteri sono intervenuti nei cima 500 ettari nei parti d'Alberta Ceaua, per ammaestrato o vogo, una cinquantina di persone sono sopra luogo, quantunque per trattare l'orli di vogo e impedire una ripresa di prossimi giorni, un bilancio di 300 ettari. E poi ieri si è dichiarato di nuovo un incendio in patrimonio, in bordura di strada 10 ettari sono picciati, c'è voluto l'intervenzione di mezzi aerei, 4 gas sono state prudette, ma non c'è stato evacuazione. In giustizia, un insegnante di Uorco è passato e rimane in Bastia davanti al procuratore della Repubblica. I fatti che gli sono rimproverati regolano a fine di maggio averia minacciato di morte i parenti di un eleo e l'eleo stesso, un sidello di Zem, scolarizzato a scuola primaria Antoniotti. O Teodoro Marco Savelli nega i fatti e ha ricusato un compromesso proposto da o procurador e paga un'emenda di 100 euro e fa un stadio di cittadinanza. Parecchie decine di insegnanti sono venute a sostenerlo ieri al tribunale di Bastia. O mi aspetta a una seguita o un processo o una classificazione dell'affare.
1: A ringraziarvi Patrick, vi ritroviamo torna a 11 giorni per un altro notiziale.
2: A dopo. Con piacere, Michele.
1: Il tempo di oggi sarà sulla nata da Cismonta Pumonti, non c'è nulla di più. Pauento sarà a Pumonti abbastanza vorti dopo mezz'ora fino al principio di serata in Deo Rudiano Porti Vitiaccio. Un vento a Pumonti moderato in Corsica Soprana, temperature oggi tra 28 e 35 gradi, intorno a 25 in montagna. A Corsica ferma in vigilanza gialla, Pai Galdamone.
0: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.

0: que moi.
1: Stiletto, faut que tu m'aimes. Marco Biancarelli, Ceragno, Nindessa, Ramaggi, a buongiorno.
2: Cari amici, buongiorno. Non vi siete mai detti, ma non è mica a me oggi, dopo avervi ascoltato un altro registramento. C'è una sapere che, quando parliamo, ci sentiamo in due modi. A prima, per via aerea, vale a dire con il suono che viaggia da bocca fino alla riccia. A riccia, che manda un segnale elettrico al cervello che trasforma le informazioni. Sa percezione di nostra voce è quella di tutti quelli che ci stanno assenta. A seconda, chiida di interna e si spargi le nostre ossa attraverso le vibrazioni prodotte dai cordi vocali e dai muscoli, come o laringi. Sa maniera di sentaggi, vale a dire sa voce interna è più personale, perché siamo isoli a poterla senta. E qui sa chi cambia la nostra percezione di la nostra propria voce e chi ci dà l'impressione che è più profonda e calda. Un microfono idu senti solo il suono che esce dalla nostra bocca, dunque n'aria, e è più acuto, più chiaro, ma di noi a maniera più reale che tani la gente di senta la nostra voce. Allora noi preferiamo un mischio tra le due voci, l'interna e l'esterna, ma sappia di chi un studio recente ci impara che se la gente pudiani senta la voce che noi percepimo noi, prefeririani quantunque quida chi disentini quando voi parlate. Obedi, anche sa che un po' mica senta ciò che tu dici uno sciucciarbi da volte, anche sa.
1: E come, a ringraziarvi Marco Biancarelli de Sara Magia. Dans quelques instants, vous retrouverez le flash avec Patrick Vinciguer et puis votre jeu Induina, appelez-nous d'ores et déjà.
3: La Corse débarque à Florence. Le 31 octobre, Feli fête ses 60 ans dans le prestigieux théâtre Nicolini. Et déjà, l'événement fait le plein. À 4 mois du rendez-vous, le concert de 21h est complet. Face à cet enthousiasme, un second concert est programmé le même jour à 16h30. Une mini-croisière sur la mer tyrrhénienne, les plus belles chansons de Feli au cœur d'un écrin toscan. Tout est réuni pour un moment exceptionnel. Alors, rentrez gars des bios, puis à Daoustrabiaz, puis Stougoun Certo, non toi Feli, Puntu Gorsiga, et Imbarca de Pelidalia. Feli, 60 ans Nidja, ou 31 octobre in Firenze, in cui sostenisirci FM.
4: En passant devant l'association Valentin à Huy, j'ai pensé à ma mère qui avait perdu la vue. Grâce à eux, elle avait retrouvé sa dignité, son indépendance, le bonheur de lire à nouveau. C'est décidé. J'ai choisi de léguer une partie de mon patrimoine à l'association Valentin à Huy pour que d'autres aient aussi cette chance.
3: Vous aussi, grâce à votre testament, aidez les personnes aveugles ou malvoyantes à rester autonomes. Contactez Dorothée, association Valentin à Huy, 5 rue du Roc, Paris 7e.
5: Souriez, c'est l'été.
6: Vous êtes sur Ici RCFM.
1: Bienvenue sur RCFM. Bella di mattinata, son 11 ore. Femmo punto dans la tuita con Patrick Vinciguerra. Buongiorno.
7: Buongiorno. I fuochi da voi deje giorni bruciano a Corsica hanno rilanciato contrasto tra i mezzi aerei mobilizzati in Corsica. Le monte su l'Astrero, presidente del servizio incendio Cismontinco, Jacinto Vani, denuncia un ritardo e ha aumentato una mancanza di mezzi, accuse ereditate da brevetta del dipartimento che ha fatto alle di nuova priorità nazionale di Osorgonto STC di Bompieri, Pia Bredesa di Jacinto Vani e palesa un disimpegno progressivo di Stato, vanno di noi in suo senso l'indipendentisti di nazione che si domandano se lo giorno aspetta un dramma per rinforzare i mezzi aerei o partito Bourbone che il comandamento dell'operazione sia trasferito all'autorità corse. Concernendo l'incendio stessi, o più inquietante ferma quello di Corti che avanza sempre, anche così la situazione si assaia migliorata la nuotata, così ci hanno detto stamane i pompieri e temperature sono calate assai, c'è stata una bella rinfrescata, ne siamo oramai a 500 ettari, ne parti d'Albertace e ha maestrato un fuoco, una cinquantina di persone sono sopra luogo per trattare l'orli e impegna una ripresa nei prossimi giorni, un bilancio di 300 ettari, ci riveniamo in dio nostro desiderio di mesione. Non su di compie, sapete il Rassemblement National in corsa a un nuovo capifila, Christophe Versini, pia a seguito di François Filoni, di un aiaccino di 40 anni, originario di Villanova, di un giurista, collaboratore parlamentare all'Assemblea Nazionale di un deputato RN Stéphane Rambaud, all'ultimo municipale aveva portato a lista Rassemblement National di Blessis Robinson, enterré des sociales, Christophe Versini dice che lui rinforza la dinamica di un partito in corsa e struttura la federazione. Era stamane l'invitato della redazione un'intervista ridrò in podcast nonta ici RCFM.
1: Grazie tante, Patrick. Compiamo asimani insieme domani?
7: Domani con piacere, Michael.
1: A ringraziare a domani, buona giornata.
0: La météo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Tempo magnifico da ci smonta a Pumonti, veramente usola da spampilula. Pauento ritroveremo a Punente abbastanza forti in Rodione di Portivecchio dopo mezz'ora fino al principio della serata, piuttosto in Corsica Suprana a Punente è moderato, temperature più alte non all'insieme di Agurziga tra 28 e 35 gradi, 24 in dell'interno e Ramintemu Ghipa e Galdamoni, Agurziga in vigilanza gialla.
6: Ici RCFM,
5: actu locale, musique.

0: E a watch stiamo sente a Vincent Albertini che oggi ci parla di amorta.
1: Amorta. Chi certi di amanu amortula o amurta. Pienta d'inguernu e d'estade. Pienta arumadigu di un mediterraneo. Queso vrundu c'è verde. Ciso i fiori anche o principio l'estate e ciso frutti quando giunge l'inguernu. In Corsica, a morta l'avemo sempre conosciuta, in dei biadie, vicino al mare, e in i luoghi in due uentu porta usale arena. In dei tempi, i biscaori agulianu per fare zonasse, e vronde e i frutti so provumadi. Quando si tocca a morta, si sente subito un musco dolce e fresco. A morta fiorisce al principio l'estate, bigina sandua. Quando è in fiore, si può cogliere e si ne instilla un olio essenziale appena sfarente di quello che si vage quando instilliamo i frutti. A morta è una pianta medicinale. Usa olio essenziale e conosciuto da voi seguli. Purifica l'aria, aiuta la respirazione, di è buono per il betto. Per la belle e per da forza al corpo stanco. E di una pianta che di veramente una pellotti. Di per questa che agugliera di i frutti principi o dregi di i gembre per Santa Lucia. Coi frutti si va genu ligore, confiture e si boa ubra in certe zozule. Si dice anche che quando un animale mangia morta, a zo garne ne bia o usto e o musco. I frutti si gogliano d'inguernu e c'ho la faglia zica con qualche vronda. Dopo, c'ho l'ambulidia l'acqua vida e il zucchero e nasce un ligore gulurido e morta, che ci riscalda il gore guante a ola. Ma a morta è di un simbolo d'amore e di felicità. Si va genu sempre l'erche per i matrimoni. C'è anche una pianta di longa vida e di fortuna. In certi luoghi, a morta accompagnava i morti. A morta sarà sempre una pianta di lume e di luce. Bagi arumadighi, bagetti fioridi.

0: Here Comes the Rain Again e continuiamo questa magia. Marco Biancarelli ci spiega oggi perché chi a nostra oggi è cibar e sfarente certe orte uste ma sente.
1: Cari amici, buongiorno. Non vi siete mai detti, ma non è mica a me oggi, dopo avervi ascoltato un altro registramento. Ci vuole sapere che quando parliamo ci sentiamo in due modi. A prima, per via aerea, vale a dire che usano chi viaggia da bocca fino alla riccia. La riccia che manda un segnale elettrico al cervello che trasforma le informazioni. La percezione di nostra voce è quella di tutti quelli che ci stanno assenta. La seconda, chida di interna e si spargi le nostre ossa attraverso le vibrazioni prodotte dai cordi vocali e dai muscoli, come o laringi. Sa maniera di sentirci, vale a dire sa voce interna, è più personale, perché siamo isoli a poterla sentire. E' questa che cambia la nostra percezione di la nostra propria voce e che ci dà l'impressione che è più profonda e calda. Un microfono idu senti solo un suono che esce dalla nostra bocca, dunque un'aria, e è più acuto, più chiaro, ma di noi a maniera più reale che tani la gente di sentire la nostra voce. Allora noi preferiamo un mischio tra le due voci, l'interna e l'esterna, ma sappia di chi un studio recente ci impara che se la gente potiani sentire la voce che noi percepimo noi, prefeririani quantunque quida chi di sentini quando voi parlate. Obedi, anche sa componimi che senta ciò che tu dici uno sciocerbe da volte, eh? Anche sa.

0: Un'acciagara e di Sant'Antonio che era appena di più legato al paese di Poggio e ciò che c'è in giro. Ecco, ciò la Zabecchi a Gumun si sviluppa anche grazie allo sviluppo di gamini vari di Pequissa che ritroviamo sempre sul luogo di Ghisonacciagara, che è sempre un luogo marcato, appena più sviluppato che altre piazze di Agumuna, era per chi c'è avuto donc questa gara Piazza d'Agui durante il XIX secolo.
1: Due barole, forse, posto che noi siamo davanti a Giza San Miguel, San Miguel e a Ghisonaccia, in due barole?
0: Allora, di patrone di Silo Ghigui, Aiejaela Cialzabè che è stata costruita con qualche pedra di un fiume Orbu, e decorazioni che sono drento, appena originale, appena sfarente di ciò che noi conosciamo, sono legate al pittore personale di un patriarco di Costantinopoli. Donc un elemento di patrimonio appena originale legato a questa comuna qui.
1: Ci ritroviamo domani con voi San Piero Mar. E per compiere dunque la nostra settimana qui in Piaggio Orientale. A domani in giro.

0: David Ejida, amiche domini, j'ai ce collettivo d'artistes. Una canzone a noi, giusto appunto, non ta scola gorsa in preparazione, e c'era da qui a poco, bella sicura, ne riparleremo dell'emissione. Allì, subito, piemo la nostra prima telefonata, e ci va già bisogno di ridroit a Gabi, che ci chiama da Gorti. Gabi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: Ioanca, come va? Sentite, ci siamo guidati a dire assai in pensieri di...
1: Ma scusa per le mani.
0: E allora, spero che, bon, ci mica stato troppo...
1: No, sono giunto a tempo.
0: Bon, beh, tanto meglio, tanto meglio.
1: Si era rizzato e affidato, quando mi si è sentito aperto, sono giunto a tempo e l'ho denudato, e mica la scala.
0: Tanto me. Allora, non mi senti amica di Diamabi Stamone, bon, mi sono detto forse di... Vabbè, tu, sentite, ci va già piacere, ci va già piacere da... Non mi scusate mica, beh, credo, no? Sì, questa, di ragionamento, sono affari di Ponaca a tutto ognuno,
1: eh? Ponaca a tutto ognuno, e siamo compagni per la faticata, allora. Allora, io non ci ho tanto, ma cosa dite? Ah, io te faccio così...
0: Ah, sì.
1: E mica sempre vago.
0: A mi penso,
1: Manca, Edoardo, ho scritto. Come calese oggi perché mi vuole la lupa per legge, ma potrebbe sapere se le uova magari ne ha cantato. Mi scuso, io sono soldato tutto il mondo. Che quelle che hanno chiamato. Ti saluto forte.
0: D'accordo.
1: E quelli che ci stanno a sé. Allora, si chiama, ho scritto, si chiama Agacigliada di Uiccio Gusto.
0: Allora, scusate, Agacigliada?
1: Agacigliada di Uiccio Gusto.
0: Di Uiccio Gusto, d'accordo.
1: E si chiama, l'ha segnata, Giannetti Notini.
0: Ah beh, usan Pedraccio, è uabbo di nostra Maddalena.
1: Ah, ma di messa legge. A saluto forte perché io non sono stato da pedaccio.
0: Ah, io di no.
1: Ho avuto un pedaccio.
0: Ah, ho trovato bene un pedaccio allora. Io
1: ho avuto un pedaccio, io ho avuto un pedaccio, c'era tante viste San Michele tanto meno e passava io un'altra le mie buone e così mi sono pire e tutti i bombardetti, ma questa è una cosa di bambini questi qui 60 anni vanno mica oggi
0: e mica due ma effettivamente usano pedraccio era uso cugnome ma gli ha detto Nodini
1: come gente che chiama a casa nuova sono altri Michele ma lei non sta a casa nuova.
0: Maddalena è la città a casa nuova, il paese a casa nuova.
1: Io sono a casa, vogliamo andare se conosci la paura, abbiamo parlato la strione, un caffè, la prima intesa. Come vede oggi,
0: un esploit
1: ancora.
0: Ah! Ah, no, beh così un mi viene mica, non so mica, non so mica.
1: Allora, dai. Despa dice no figlio si scrive S P R E G H G U
0: Spredio
1: Figlio
0: sarà
1: hai che l'ha mai detto che le maghette è un casco nella lingua russa.
0: No, ma sarà la conosco mica.
1: Ma non l'ha mai inteso, un figlio l'ha mai inteso. No, io pensavo che Ernest è un buio sempre teso, ha fatto stravere.
0: Forse che avevi inteso in un esploit non fatto mi scappa la parola ma veniva da uvato un fattone voilà,
1: un
0: grosso uvato
1: da noi diciamo ha fatto stravero ma stravero se mica c'è un esploit o un super esploit.
0: In tutti i casi c'è questa nozione gusti, c'è questa nozione di...
1: Questa nozione qua.
0: Allora, domandiamo...
1: Domandiamo al nostro amico che deve usare di più.
0: Allora, il spredio, l'esploit, secondo vostro amico, gusti, d'accordo?
1: Allora, posso m'a confirmato ha detto la gloria ma curante di suonare.
0: Yeah, beh, come la EGA era giusto appunto un altro cortinese di Juan Pedro quando hanno parlato di spregazza pareci parole e poi penso sempre a un nostro amico di Morosaia, Gozzaru, di Francesco Zantini, e lui ha riguardato non so quanto milaia, siamo manco più accente a milaia. Dunque, e questi sono i droiti mica noi dizionari, ieri che ha raccolto
1: e allora, vuoi donarvi questa storietta?
0: Allora, con piacere, una storietta.
1: Allora, una storietta con figlio. Allora, sono tre siedelloni che sono piazza del paese di Stadina. Uno è parigino, l'altro è marseillese e c'è un paesano russo. Se spiegano, gli vatti lo so apu. E il parigino dice, e un uomo faceva corse di vittura, è sempre un primo a Parigi, vinceva altre corse. Beh, allora questo è un uomo che diceva, è meglio che lo faccia con le corse nazionali, con le piante nazionali, e può fare. Ah, ma se chiese, lui chi fa questo uomo? Il mio uomo ha più capucce. E sai, dirà, è sempre un primo. E poi quando lui dirà, le voci sono non piace, non ti piace di essere il carro, no?
0: Il carro,
1: dice così.
0: Tira ovvero.
1: Tira ovvero, lui non ti piace, ferma non ti piace il carro. Ha detto quello e lui dice, allora, lui è forte in una che avevo un corso nazionale. E lui, uomo, così di essere lui, che faccio? Ah, dai, un mio lo vai a Meria. Finisce a mezz'ora un giorni di Giancarlo.
0: Forse con la mia intesa, ma in tutti i casi ha di obbligare a sentire la donna.
1: Io sono contento con le
0: Poi mi le dente a me per io.
1: Siete come me, e noi.
0: Ah, mi piace.
1: Allora, vediamo la radio questa, va con la tutti, la faccia a tutto il mondo.
0: A ringraziare, a obbligare. Ecco, questa mi chiama lei, una storia. Allora, andiamo in Bezzani, che c'è un nostro amico Giuseppe, che bene con noi. Giuseppe, buongiorno.
2: Oi, Juanca, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Tutto va bene, bello contento di sentire Gabi che ha sua moglie non ha nulla.
0: Ah, è il principale, zitto.
2: E siamo quelli contenti che lo chiami su ente.
0: Di nuovo, è bere.
2: Oui, sa sempre qualcosa, sa la storia che l'acconto.
0: Di un spray, un exploit in vero,
2: Boh, io anche ho messo due risorti quest'anno.
0: Ah.
2: Come sono duri a canalizzare tutto, già che mi ha detto abbastanza che ci vorrei essere interessato e appassionato.
0: Ah, questo è Montese.
2: Per esempio, io nacco a 5 ore e mezzo a mano, ma quando è bollita l'acqua? In 2 secondi, in 2 secondi, ma nemmeno a 4.
0: Ah.
2: Ah, no, assicurano, un giorno giardinario, di oggi in acquato, l'acqua aveva in un fondo, non c'è la scema.
0: Yeah.
2: Ma dura bene, la terra dura, ma una piccola, e parla una galanetta, parla una tosi, ma
0: c'è la
2: zappità.
0: Prima di andare qua c'è la zappità per ridare la pena.
2: Mica un grosso marrone, ma un piccolo appaluccio per sciappare. A un rocciola.
0: D'accordo.
2: È strumento una quante mica.
0: Ecco, così no, fila, un attempo a.
2: Un'acqua mica. È difficile, non bisogna pensare a tutto, eh. Allora va a minima, un minimo cosa, cioè, piena la malattia, di sto gallo di qua c'è qua,
0: Ah beh,
2: Io francamente anche un bell'orto perché che sono da manare sangrento, che puretto con i diga.
0: Combattite tutta la giornata,
2: Tutta la giornata, la mattinata mi passo qua, c'è sempre qualcosa che un bambino, con un mica un vissuto di tempi. Yeah.
0: Donc,
2: così,
0: tu continuate a fare la vostra esperienza personale, infatti.
2: Non parlo, d'accordo, ma non parlo tutti gli anni. Non parlo tutti gli anni, per esempio, di primavera, quando sono cascati. Ma qual è che ha conosciuto tre sulioni? Non è che quest'anno ho detto Sulion, un secondo di Uglia, di Giadetta, mi ha fatto cascare tutti i fiori di pomidori, tutti, i prima. Perché l'orto più avanza piano, meglio è. Quando la fa qualcosa che è troppo potente, credetemi pure, tanto c'è una catastrofe. E io ho caso di Sulione da Vini e Uglio e tutti i fiori se ne cascavano. E un pomodoro non cresceva mica, vedete? Dopo l'ho tagliato e avanza a base normale, solamente ho perso 15 giorni, ma come non aiutarsi, inizio con gli dì.
0: Ma
2: se non impara tutti i giorni, attenzione, no, è veramente difficile, ma a me mi arrangia mica, sono appassionato.
0: Ma quelle che forse hanno meno tempo, che hanno meno pazienza.
2: Non c'è mica, mica tutto, questo non c'è mica deal, ma ti volete fare così, Le jardin.
0: Ognuno ha la sua passione, è qualcosa di magnifico di avere una passione nella vita. Quanto ce n'è con una mica passione?
2: Domani prepariamo i legumi, domani... C'è quasi tutto, C'è concombre, c'è fagioli freschi, c'è pomidori, c'è pomi, c'è cioccolata, c'è insalata. C'è bien?
0: Ah beh, io c'è bien. Saranno contenti.
2: Con gusto, mica si cose che non compriamo. Poi manca la domanda.
0: Con piacere, vi prego una bella giornata.
2: A beggi.
0: Prima di continuare, allora aspettate, Agiadai forse più tardi, enfin, Awa Giuseppe ci verrà passare il barolo, non ti esploi. Agia saluta a David, che mi domanda chi era a ribiado l'emissione, quando io e io spesso, salva verità, mi domanda Usens. Allora Usens dice che, quando, voilà, seria, già agia saluta a Piti, a memoria di Piti, nostro amico di Belgue, quello che mi aveva imparato sa barolo, enfin, sa spesso. Quando dico salva verità, vuol dire che non sono mica sicuro, parlo sotto controllo di chi sia, di affermare qualcosa, ma c'è sempre il rischio di sbagliarsi, il dubbio di non avere mica forse a ragione, e tanto dico voilà, salva verità, dico così, ma salva verità vuol dire che mi posso sbagliare. L'usanza è questo, voilà, così per rispondere al nostro amico David che ci chiama da Lyon. Allora, vengo di rispondere no, all'altra domanda, se lo segui dall'emissione. Andiamo in alada dunque con Giuseppe. Cosa lo demo? Giuseppe, buongiorno.
3: Buongiorno anche, saluta Giuseppe e Gabi, anche sai che sua moglie, da tutto il mondo.
0: Un sproposito per altri sensi,
3: che dice un affare un po' straordinario, questo che sproposito.
0: Allora, tanto gusti perché di una è tanto grosso l'affare, un po' manco essere la verità, tanto ha capito un sproposito, ecco.
3: Poi, se no, io, Giuseppe, parliamo qua. Allora, io non faccio mica i soldi, perché giustamente, come tu dici, va qua, corre, faccio i ciottoli, ogni aperto pomato faccio una ciottola, così si ampliva.
0: Ah, d'accordo, a ogni bene li vado sul piccolo duvone, io.
3: Qua, no, sicuro, se un solco è lungo, se ne va in fondo, qua, perché è difficile avere un solco che tu sia vedo paro, che l'acqua si spargli da capo a fondo.
0: Capisco.
3: E così, io non quasi, ma tardo, Tardo.
0: Allora, così. Perché eri giusto, per un piacere di...
3: c'è ciò che dice nel
0: Giuseppe era piuttosto bene, hanno qua a mano,
3: Ma guarda, c'è una qua a mano di buonura, ma io mi resto mica... a Cincuro fanno qua a sera tardo, non c'è più sole, il mondo Et bon, pour une narcotisée, la tarde, bon.
0: Bon, oui, des mots déjà du général, si début au contente, ou au stade au général et au votre jardin, tout au abin, perawa.
3: Ah, ben, oui, bon, tu as eu pour la fin. Sono in età, cominciano appena a farci uno.
0: Io ma si deve mica usare, lui.
3: Senza contare che un segnale utile è riuscito a dientro, allora che la vittura era salvata, ma nei urici peli primatici hanno cacciato 5 peli.
0: Ah, questa è.
3: No, ma ho fatto, se insomma, niente. C'è una bezzi. Ma io rimando che ne riesce una, non so mica come l'ha fatto, perché io sarrato metto un po' volendo fondo, enfin, bref.
0: Per parlare, sapete, dei figli, cioè.
3: Chi sono giù, ma non come niente.
0: Se la noi Gesù entra, per forza per amore ci uniono, eh.
3: Allora, come c'era mai occhi di ieri, uno ha pagato le conseguenze.
0: Ha finito un tiano.
3: No, manco.
0: D'accordo.
3: Finito... Tarrato.
0: D'accordo, allora. D'accordo.
3: Allora,
0: giusto per Riven e per quelli che ci stanno assente, un sproposito, se mica forse persuaso che avere a usanza d'exploit au sens, ha realizzato qualcosa di fuori di misura. Un sproposito, di contun che sappiamo da Drauge, in francese, un'esagerazione di Gerardio, hein. No, non so, di un barre, non so se è buon spettito.
3: Lui è un senso, un vero senso, un sproposito, non so mica.
0: Pensate che può essere, no, manchevo.
3: Però un sproposito, capito che esagerei, guarda.
0: E questa si muove a codo, ma pensate che uno che ha fatto un exploit, un spregio, dunque, per arrivare nella tua parola, può essere che l'ha fatto un sproposito, e forse sì, sentite.
3: Perché ha detto spregio, si assomiglia un po', spregio, tu sproposito.
0: Ah, poi mi trovo anche una vicinanza con te,
3: Gli manderemo a Gian Giuseppe, un altro specialista.
0: Cosa lo demo che si riposa in lobby, quindi, d'accordo?
3: Quando
0: d'accordo.
3: Rientra.
0: Yeah, di settembre.
3: Allora, a storia che lo contava...
0: Gabi.
3: Mi ha fatto pensare a un'altra storia. Vabbè, se dice un mondo...
0: No, ma contatela, in pieno di 30 secondi.
3: Come è? Wow, mi rimane E' capito che...
0: Allora, bene con tu una io se vuole di nuovo tempo. Chi si assomiglia appena a quella di Gabi, tre donne, una che di un continente, una di un straniero in Geraglio e una che sta in Corsica. Ma sono tutte e tre corse. E allora, prima che si voleva dicendo che questo viola aveva riesciuto assai, dice: ah, mo viola conta di comprarsi a metà di Corsica su Brana. Ah, beh, tanto che è ricco. Allora, la seconda dice: e tu? O do violo che diventa a un meio in traccia di cercare a comprarsi a metà di Corsica Sultana. Questo dunque quella è un continente e quella che sta a straniero. E dopo si girano verso quella che sta in Corsica dicendo: e poi o mamma ostro violo che conta i vanno a vita, ah, un sa mica se la da vende.
3: Ma che voglio che mi pare che gli racconti un cavallo di corsa che vinceva tutti i premi.
0: Ah, che giocava a Juventus. È bella questa, è bella.
3: Ho chiesto a fare, ha messo a voto di un zebra. So io quando giocavo a Juventus.
0: Ma ce le racconta la Zana per essere capito da tutti.
3: Bello, dicevo tempo, sì, no.
0: Alle pieno di due minuti perché.
3: Un corso che c'è un cavallo dei corsi, pure sangue, vinceva tutti i corsi in Parigi, in Inghilterra, allora dopo ieri lo portava qui in Corsica.
0: E ritrovava gli amici in Italia.
3: In vacanza, dai usavo piano, sarrato, la sua strada ben fatta e accanto... a Sarrenda c'è un Samir, allora quando ti dico faccio vieni da me, bene, vieni un poco da me, un Samir rientra e dice bene da fottù, faccio io qui sto qui quando io vinto un Grand Prix d'America e qui a qui sto quando io vinto un Grand Prix d'Angleterre e qui quando io vinto l'Arco del Trionfo, sapete?
0: si sente minimoso,
3: dice questo patrone, ma ci sai, comprami un quadro con uno zebra. Faccio che caravano, facci comprami un quadro con uno zebra. Ci posso domandare a fare, no? Per rendere servizio abbastanza. Io metti, non so far raccogliere perché la zucca non andava bene in casa. E un giorno ci giocava, vieni un po' con da me. E giocavo, facevo, chi è a fare i figli? Facevo un inondo e quando giocavo io la gioventù.
0: È veloce. Quello è un inondo di quando giocavo la gioventù, sì. Bon, Giuseppe, vi ringrazio, ma va passare la parola. Una bella giornata a voi, a Obiegé. A Beggi. Da qui a poco parleremo di l'esciuda di suo libro consacrato all'opera di Dion Teramuro, che ne parleremo con Asovio La Garlotta. E suo libro all'edizione Alain Piazzolla sarà presentato di modo ufficiale, si può dire così. Sto sabato in Luri c'è un salone di l'editori, e sarà presente alla Piazzolla. Presenta fra un ebook d'altri libri sul libro ne gusti consacrato a Dion Teramuro e ci spiegherà a suo viola che ci sarà di noi parecchie altre cose in gira sa presentazione come canzone quindi body lettura eccetera. Donc ne parleremo bieremo 10 minuti da qui a poco per parlare di contant che di un evento a livello di all'Iderado Risurana. Continuiamo per fa piazza a Dion Santo in Naiaccio. Dion Santo, buongiorno. Salute.
4: Oi, Juanca.
0: Yeah, ditemi.
4: Non sono mica d'accordo con il tuo Giuseppe. Nonostante se sta un alto.
0: Yeah.
4: Straordinario.
0: Con la parola sproposito, non siete mica d'accordo?
4: No, non si sa fare. Quando hanno accuso ordini, che l'acqua corre sopra la destra, la cammina ne. Per esempio, hanno 5 righe di fasolo, 5 righe di tomate, 5 righe di porro, 5 righe di ceglie, e così non abbiamo bisogno di zappare. Giù c'è da aprire un virus di un rigo.
0: Ah, beh, dopo ognuno ha la sua maniera di va, e lui ha...
4: Ma mi segue il baba vaccino, dice, corre un po', l'acqua non mi mica.
0: No, ma se vuole l'acqua non corre mica, ma è vero che passa con tu che... come posso dire? Passa entro e venne a dare, se posso dire.
4: No, ma passa troppo alla destra.
0: Ah.
4: C'è che da B l'acqua.
0: Yeah, ma forse che dopo si sperdia in noi in gira. Forse che si sperdia in noi in gira o B, eh?
4: Dopo. Non mica bisogna di sappare perché fatica andarlo.
0: D'accordo, bon, di la vostra maniera di
4: ah, vero? Dice. Faccio troppo acqua, appena che ti lì a terra.
0: Bon, beh, sentite, ritenemo il suo consiglio.
4: Voilà, e così l'ho fatto l'orto e va per me di via.
0: Malgrado, bon, è vero che oggi è con tutte le condizioni sono particolari in noi, nel senso che così calori, forti, ognuno cerca di avere la soluzione a più efficace.
4: Ma ha detto che c'è l'acqua a volontà. Allora, l'acqua a volontà, sono tutti.
0: Ah, non è mica obbligata alla gagore l'acqua tutta la giornata, perché bon, ce l'ha di non risparmiare.
4: Ci sono che la mettere la sera e la mano alla caccia, d'acqua è così.
0: Ma dopo, secondo so che lì buono va e quantità d'acqua che lo gede, no? Questa. E penso che la regione conta in noi, se proprio trovate, forse in Balagna, ben era più...
4: C'è ragione, tira la terra quanto vuole. Per esempio in Vissano una maniera... Nasce una maniera, un pallino un'altra maniera, un po' le faccio.
0: E io ce l'attendo per oui. La porta a un luogo,
4: Oui, a terra quanto amore. Perché c'è terra grassa, terra magra, terra Donc, tout,
0: tout. Oui, oui, les conditions idéales pour nos gambia traudos, vous on adhère à Rick, on adhère à. Vous êtes en Touric, et nous.
4: En colère,
0: chers de vous. Oui, oui, oui, nous adhère à Ner, Guidiel, plutôt Touric, hein, quand elle est Ner à Gouzi. Bon, bon, bon. Vous voulez d'ajuster un entrain. Oui, oui. Oui, oui. Et
4: tu dis,
0: vous
4: êtes en Touric. Io ho usato contro la Lumetti, ma voi avete una volta la Lumetti gli sguasti che ti ha fatto.
0: Ah, iè, iè, beh, questa...
4: Mi siete mica riso, ma come per dire, chi conta la Lumetti?
0: No, era per l'affare di Condomineo in Baganza, si degui e mi va geri e ne rimo insieme, oui. Si degui mi dà, ah, bina andate a donna in Baganza. Allora, Dio, Dio... Era una voilà. Maniera di stuzzicare gabbia appena.
4: Voilà, voilà, perché poi soprattutto alla Pro Franchetta.
0: Ah, ma giure, è così che c'è la piada, non c'è alcun'altra maniera.
4: Un versativo, sì.
0: No, a so, un benevado, un benevado. Voilà. Voilà. Bon.
4: Buona giornata.
0: Buona giornata a noi, a Ubiage. Soi che vi ringrazio, a Beggi. Allez, continuiamo insieme, facciamo subito sulla strada per oggi e ci accompagniamo noi tutti. Aspettiamo al 04 95 38 28 28 e continuiamo con il gruppo Coscienza.

0: Al di là da lontano gruppo Coscienza, allez, ma parla, c'è ma bientôt 5 minuti appena e più per parlare con ma baguette ansora di suo libro che bene esce e che è consacrato all'Obera Zana di Antera Muro, che è un libro proposto di nu dall'edizione all'Ampiazzola, l'edizione che saranno presente sabato che bene dopo umane in Luri per il salone di l'editor, ma di nu per presentare di modo ufficiale suo libro. Per parlare e a ringrazio, a un gran piacere ricevere a Carlotta Ro, che cosa saluto, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo, Carla,
0: scusatemi, Carla Rocchi, dunque siede a Viola di Giantera Morocchi, per presentare i giradi a quelli che ci stanno assente. Allora, posso io, diamo prima un mondo, infatti, che suo libro era aspettato da tutti, da un eboghi di persone, da voi un certo tempo, dunque, e oramai l'avemo, grazie a voi.
1: Ecco, ecco, è bello che era un progetto che era stato iniziato da Wabu nel 2017, giusto un altro che lui morisse, e lui morì già per noi, e io con i miei fratelli, con Sonia Moretti di noi, che ci ha fatto l'amicizia e l'onore di divertirci all'avventura.
0: Allora, c'è stato, come è travagliato giusto appunto, beh, ridrò tutti gli iscritti, erano spaberse, erano tutti nello stesso luogo, ci vuoi da appena contare?
1: Erano spaberse, spernucciati, anche i babbi poco pubblicato finalmente, per il più i iscritti erano conosciuti intanto che canzoni o allora imparati nelle scuole. Ma è vero che un libro, una raccolta completa così, non era ancora fatto. Dunque, mi ha avuto a raccogliere tutto. Bon, aveva cominciato duello, infatti.
0: D'accordo.
1: Aveva cominciato duello, ma è vero che la scelta a più difficile forse è stata quella di Dinei, di chi le morso tu mette quantunque qualcuno.
0: Allora, si può dire che c'è tutto ciò che l'ha scritto, parlava di Awale, di l'inedito, enfin, les inédits, per far capire a tutto ognuno. Oramai possiamo pensare che manca una di Azo Ober Agosti, o forse si può trovare forse più tardi altre cose che un oiseau.
1: Poco, aggiungavo un scritto che mi ha avuto sei difficoltà, che ci mancava il manoscritto, dunque. Firmato una canzone intesa, dunque abbiamo scelto di scartarlo questo, bon, di tutte maniere non era mica forse importantissimo, dunque forse questo è che uno l'ha da trovare. Ma no, si può dire che c'è tutto, bon, dopo l'Ineidi questi tanto è muovata a scelta noi, quelli che ci può dire, forse gli artisti ci può dire, ma io, perché dava, babbo dava sai gli iscritti, perché di raso maniera di va con l'altro. Dunque quelli che hanno saputo che noi vediamo un libro ha già fatto la sabbia,
0: d'accordo,
1: ci hanno chiamato, hanno scritto, bon, dopo le mugia po' mica, ma quali chissà.
0: E d'altronde ce ne contano che pareti di si scritti, si desti inediti, Geradio, sono pareti. E quelli, forse beh, quelli che hanno sempre avuto la mori a poesia di Ostroab, questi san agam pa. Rivengo ai scritti pubblicati, desti pubblicati, questi l'avete almanacca di un certo ordine, se posso dire così, ci vuoi dire appena a vostra maniera di almanacca si scritti questi?
1: Allora, è vero che abbiamo scelto una maniera, poi abbiamo scelto la cronologia, ma non è mica stata fatta così. Abbiamo organizzato ogni parte in capitoli tematici. Dunque, dopo cui scritti Wabu, un mosaico ci pare che maniera di distribuirli, dunque di una scelta personale. Dunque, e cubo più come è stato fatto. Bon, dopo c'è una parte consacrata a Brusa,
0: Et qu'est-ce ça dit voilà, tu la compte donc deal. Tu as dit nous alors a du drôle intéressante ben a des messes de nous les si quoi vin parce que forse qui paraît tes barole comme beau sui sur mes cadre pour gumoun allez des radio gozi hein et qu'est-ce aiuta di nous de a gabichi do général. Alors avremo l'occasion de parler de sous travail avremo di nous biège dirigé va Sonia Moretti qui l'avait des mintoad hein, a accompagné do sous travail ou nous, ma voglio bien appena idem pour dire que son libro sera présentato sabato giben dopo umane e in agumuna il luri à l'occasion d'un salone di Lady d'Or e qui è de voilà è de brebarado qualcosa di particolare reso possui
1: ie c'ha da essere dunque a cinque ore e mezzo una escursada tra io e Sonia di maniera presenta l'obara. E per fare la gamba, qui, di forse, hein, di bella maniera presentata, parecchie persone già hanno fatto la migidia di venire a Canta o a Ledie, dunque già da essere Marilyn Santucci, Gian Francesco Mattei, Piero Ioanni Mattei, Jean-Pierre Lanfranchi e Abiu Giona, Lisandrina Ba.

0: à la contribution et s'intéresser d'où est l'oubliou à ce qui tu l'as fait pour les idées, pour être un mandat à la langue et des temps qui a déjà besoin de créer un filastroque, un bouésie, un ganson, d'un boué, mais il nous grille hein, au vent du Tidellesco.
1: Donc, sabato, 5 ore e mezzo, ci sarà possibilità di comprare un libro semplicemente sopra l'ogo?
0: Ah, ben la zigoura,
1: ah, d'accord,
0: hein,
1: il
0: y a comprare 10 anni in librerie, ma zigoura comprare sopra l'ogo.
1: Ah, e a tempo partecipa a presentazione generale. Un'ultima domanda, forse sarà mica a più facile, qual è sa è la vostra poesia, la vostra canzone breverida scritta da vostro abbo? Se lo genera una così, è vero che non siamo mica preparati, dunque.
0: Ah, che palura!
1: Al lato presente, mi faccio al lato presente così.
0: Ah, mi va de.
1: Quella che mi gumo è ubio, che mi piace, che dice ubio, non so.
0: A me mi piace una serie di canzoni amore.
1: Yeah.
0: Dunque, per esempio, il dia di vita di una di emo più belle. Non so se può agonisci.
1: Agonisco. E cantata da Veli, ecco. Bon, beh, Carla Rocchi, ringrazia, Bitton, a Igui già rientrata, ma l'idea di fare qualcosa di più consistente, più travagliato, più rivinito nel suo lavoro fatto da voi, da vostra, i vostri fratelli, da Zonia Moretti e noi, ma per ora ramentiamo i nostri amici che sabato si è in loro e si basserà verso aperte di piuttosto da 5 ore e mezzo. Ma di ringrazia di essere stato con noi e vi prego una bella fine giornata.
0: Ringrazio a voi,
1: Giancarlo,
0: e all'auditore
1: di RCFM. A beggi. Ecco, ridenite di un terra amoro che l'obara poesia, prosa e canti più di 500 pagine di un librone. Francamente, quelli che so che ne vorremmo sapere di più o avesse a mano nello stesso libro nello stesso luogo tutte queste poesie di un libro che ce l'aveva nella sua biblioteca, questa va qui sobe. Allora, con ridruemo Usenso, di l'emissione, mica Usenso, fin do piazza, prima Pedro e poi presenteremo a Filippo. Pedro che si trova in Bastia, penso. Pedro, buongiorno.
2: Salute.
1: Salute.
2: Oh, di.
1: Yeah.
2: Cos'è di a viola di Dante Rocchi, papà?
1: Ah, va bene.
2: Ti vuoi aiutare?
1: Ah, no, ma so già. Oui. Ben, non da. Se non è di comprare, di leggere sul libro e di bia piegé a ridroit o a scopre, perché ci sono di noi poesie nuove. No, francamente, per me di un evenimento. La rebella che ne parlo da boi l'anno e l'anno di Yonter Amourouk ha già avuto un gran piacere di conoscerlo in noi, di travagliare con lui. E vi posso dire che di qualche sia ha contato assai in un percorso come a parecchi, eh?
2: Ah, ma volevi dire questo?
1: Ieri, non beh. Ah, io
2: era un tango. Ma era di nuovo, no?
1: Ieri, beh, era di professione, era maestro, hein? Era maestro, ieri. Dielo che ha iniziato i primi corsi di corso in paese, in Loredo, quando è portato d'Algeria, dopo ha creato mille cose. No, ha formato dopo i maestri, di qualche siga che ha messo in onda tutto questo, hein?
2: E ho fatto che lo signori, Gabigorso, certe volte si scordano anche, ma ho fatto che l'hanno dei signori, ma io sono mezzo Gabigorsino, ma sa, ma.
1: Yeah. Si faceva così perché c'è sa tra virgolette sa scusa di Osanone, ma forse si era presentato più tardi e spero che si era presentato non so paese direttamente poi in altri luoghi.
2: Vero. E voglio arrivare ante e oggi di chi passano a dire la vostra.
1: Yeah.
2: C'è Benetto, una oggi particolare.
1: Ah, pare tutto Antonio Giosi, eh? No, ma è bene, sì. di un complimento, eh?
2: È bene. Bon, anche lui è stato un professore italiano, mi pare.
1: Professore italiano, ha già detto, yeah.
2: E dopo c'è Stefano Di Sotto.
1: E lui è lui, yeah.
2: Quando vedi i soboeni, vabbè, ti ricordi. E rimango un fatto di Marco Biancarelli, che ha detto che ha una cronaca quasi tutti i giorni.
1: Ah, Marco, una cronaca sarà magia,

0: che vorrei durare a 5:15.
1: Sì, e beh, parla di oggi, che si, o il cervello che regge a oggi, sì. Dopo c'è quella registrata, che non... o mai esamena, non da chi bere.
0: Allora, ci barra noi, quando noi ci sentiamo, chi un po' mica esse a nostra voce, allora chi è a nostra voce, ma c'è su come posso dire, su scarto tra un reale e so che bevete in capo, chi fa, chi pensate, chi... A me, questo non è mica io, sono mica io che parlo, eh? Allora, i primi tempi è bene che face così, ma poi dopo l'uomo sapezza tutto, eh?
1: Ma vabbè, poni certe questioni.
0: Ah, ma qui riflettiamo, amico. Qui non siamo mica per lì, unicamente. No, qui l'emissione si riflette. Hein. Pensiamo, travogliamo il cervello. Hein.
1: Ah, oui, il cervello, no. D'ailleurs, quando lo parla, mi pare di vedere. Mi dico, ma assai fume.
0: Yeah. A rombo i ruspa così, non è vero che c'è un fume che sorte un cervello.
1: La prima ha detto, guardiamo a luna o so, un giro, ha detto, sapendo un 30 pianeta, se c'è mica chi sia, che guarda un giro come noi.
0: Ah beh, questo non si sa, no, ma un amico adotto, questo è quello che ha
1: no,
0: detto.
1: Beh, giustamente, è o tanto c'è un animatore da televisione di vostro
0: un altro scemo, un altro scemo, oui.
1: Oh putain, vabbè. Bon, vogliamo una questione.
0: Vede, un tipo si chiama Marsile, ma una faccia di Martien.
1: Vogliamo una questione, yes. Perché sono pranci dai. Le pierre ventaglie, se c'è chi lo può tradurre.
0: Ah, le pierre, i begui, come si vorrebbe i begui? Non so mica se esiste precisamente a traduzione, hein? Forse che c'è un'espressione che dice più o meno la stessa cosa, ma dopo l'espressione la stessa, sono manco sicuro. Hein?
1: Ah.
0: Domandiamo.
1: Domandiamo. Bon, e non ta. La storia che vai a conto nante le donne,
0: yeah.
1: Di Geraglio, a Giuseppe Intesa, un movio o quante non è sa.
0: E grazie a te di chiamare le ba. D'accordo. Bon.
1: Wow.
0: E beh, obè, a ringraziare e una bella giornata.
1: Eh? Buona giornata a tutti. Eh?
0: Allez, obè.
1: Che li ascolta.
0: A beige. Allez, continuiamo a travagliare di Gerbi. Travaiamo i cervelli, ma avemo così, hein, non ci abbiamo mica un gabbo, ma cerchiamo sempre d'avanzare, d'imparare, di sperare di nuove conoscenze. L'idea è questa, di d'imparare, di tramandare, di più bella maniera, voilà, in amicizia, semplicemente. Allora andiamo in Nizza, c'è Filippo che ci aspetta. Filippo, buongiorno.
2: Saluto Giancarlo, saluto a tutti i nostri amici.
0: Salute.
2: E gli amici di Ergue e di Vegalba. Allora, Giancarlo, io per l'esploit abbiamo sempre inteso, come va detto, un fattone.
0: Enfin, l'ha mica sempre inteso, mi pare che davvero un giorno.
2: All'emissione.
0: Ah, mi pare.
2: All'emissione, delle montagne, mica quale idea, all'emissione, un fattone, e mi pare logico. E poi, ma io, così, salvo a ridà, come va detto, ancora, e penso che noi si vorrebbe io, questo ha fatto una bella prova.
0: Beh, dopo sì, è bene, dopo a dire radio a...
2: Sa di bene, infatti.
0: Dopo ha fatto, è bene che la persona ha fatto passare tanto buon di che ha fatto una bella prova, di no.
2: Ecco. Dopo Giancarlo...
0: Ma scusate, a proposito ci rivengo, per me... No, forse, no, ha già riflettuto di vedere, ha già cambiato d'avviso, è vero che mi è accaduto, essendo giovane, mi ricordo con l'amico, dice, di volte ce n'era uno che faceva un aso, faceva un scemo con un aso motto, e mi pare di aver contunque il suo ricordo, di aver inteso, o ha fatto un proposito questo con... Allora, forse bon, a proposito d'un senso
2: estremo, diciamo.
0: Voilà, exagération, ça vient d'ailleurs là en français.
2: Si pourrait, così, si pourrait, così. Ma Allora, bon, dopo Giancarlo faccio una proposta, mi piacerebbe, ma penso che parecchi sono da consenso, che questa stagione, visto la situazione, che tutti i giorni, qualche sia uno di noi, tutti quando noi chiamiamo oggi, domani, tutti i giorni, che lui ci sia un momento, uno, mica tutti, ma uno così, che l'abbia una pensata per i spegnivugli.
0: Ah, sono d'accordo,
2: io o un altro può comprendere che lui ci sia uno qualche sia che dice pensiamo ai nostri spegnivugli, perché sapete che sono messi veramente si pochi giorni che lo sia in corsi a un continente e veramente sono veramente tanta uvato
0: è eseguita dei continenti due hanno perso la vita.
2: In continente a Mosuri la sono pensierito perché a Mosuri è in pieno vugo, questi Cotignac, Cardo, Montfort sur Argent, questi, e è in piena purista, allora mi conto l'onda che.
0: Ma per questa che c'è la. Bon, allora, è vero che quando lui dice c'è radio di modo, tra virgolette, naturale, in seguito di un asaeto, se è un accidente, qualche sia che rompa un moccolo per la finestra, questi gli ha la sua responsabilità. Un scemo, una mano assassina, che va che zinga un vogo, e no. Ieri c'è la ramenta con tonque che un vogo non è mica una risia.
2: Manca pena. Allora dopo Nante su sa lanciata così ha scritto due pilari questi. Allora a tutti i spegnifuoco volemo portare sostegni a quelli che sopra luogo si vattenu fieri e degni. Ogni giorno in coraggio gli si merdano stommaggio. Che l'Asia in Corsica e di noi in continente è terribile e steblica e ognuno ha risente vento, sole e scimità ci vuole poco per attizzà. Uerano e l'estate sono una sola stagione, tutto il mondo soffre e pade, sono lunghi sti suleoni, a natura è disturbata e secca, quasi bruciata. E così, in ste giagiane, con i oscopi a vogu, si seccano e vontane per causa di un picciavogu, con la fume avurista, infine più nundarista. E grazie a questi spegnivoghi potremmo salvare qualcosa, sono presente in ogni luogo, li potremmo fare a rosa, soli in faccia a malasurte, risigendo quasi a morte, più che mai riconoscenti a tutti e ai benevolenti. Ecco.
0: E salutiamo il sicuro coraggio di Sommi, il coraggio e come posso dire l'anima perché ce l'aveva l'anima di noi per fare suo mestiere e andare a battersi contro le viacole perché spesso il combatto voglio dire non è mica a favore di radio di Sommi c'è un risico è maggiore questi per questo
2: sempre
0: no ma sono d'accordo e bene di tutte le maniere penseremo e pensiamo sempre a quelle che stragiano una vita questa di si muovati così ma è vero che su momento e stonde so nere so durebbe i spegnivoghi qui in Corsica ma di noi un continente l'Europa in noi è tocca assai ed è visto un'Italia in noi assai
2: questo di noi è se lo giuria di un segno di un cambiamento di un clima perché chi si rabbiamo tutti gli onichi prima Francado Lyon sopra Lyon c'era più nulla ed è visto a Fontainebleau c'è mai vista questo
0: dopo Fontainebleau è visto hanno già due o tre persone l'hanno messo appena di modo volontario dopo è picciato lo stesso
2: un cambiamento di clima banco a Scimità tutti vede più alto che Lyon di noi vede e poi c'è veramente di un coso
0: a chi è Scimità si è gullata sopra Lyon faccio un pezzo
2: Dico verie.
0: Era troppo vago la guessa. Filippo, vi ringrazio e soprattutto di aver avuto questa pensata dei pompieri e vi prego una bella giornata.
2: Nous salut à tous, après.
0: Après, toi, belge. Allez, ça, Piedegue, notre ami Gandio la Podentine, on est qui montez au Eric, qui ci parlava, di a jornada di domenica, o vintise, il luglio, in Castineda, sa jornada di lingua gorsa, andu aiente chiamada a partigiba, benendo guaso roba, verso un dejore mezzo, dopo a roba zera spertuda, e si cercherà di va, per sta seconda edizione di a jornada di a lingua gorsa, in paese Castineda, o meglio possibile, da saluda donc di nous a Meria e aux Omer, monsieur Giammarchi, e si basserà nos obrano di Obaese di Gastineda. Ma Angela sera di nous domani sera in Bergue, donc in de Obaese di un nostro amico Filippo, ad a presentar os oisco no che si diaba di me ne de vatuna mamma. Questa si basserà a un'ora e mezzo, non a dieci a santo maggio, e a prima parte di Angela Gambida d'Alesia e Antone Leoncini, sorelle che hanno assicurato la prima parte di un concerto d'Angela, e questi di noi principierà a un'ora e mezzo, sempre in Belgue, dunque domani sera. Allora, continuiamo di idea vostra e andiamo in Orezza, Guamado. Amado, buongiorno.
3: Saluto Ioanca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Allora, come va oggi?
3: Sempre così, è preso negante.
0: Très bien.
3: saluto a Gabi che ci ha dato le nuvelle.
0: Ieri, questa sì.
3: Eccoci. Poi, si può dire di nuovo, ha fatto una prouezza.
0: Ah, per esplorare una prouezza?
3: Sì, ha fatto una prouezza.
0: Allora. Aspetta, ha fatto una bruezza, d'accordo, ieri?
3: Oui, per l'esploit.
0: Ieri, una broa, ma un po' più forte che una broa semplice.
3: Una broa semplice,
0: d'accordo.
3: Oui. E dopo diciamo sempre, salvo la verità, così parliamo appena di nostri... Che so,
0: di viti.
3: Che gli è passato.
0: Ieri.
3: Oui, ma si può dire di noi a Lyon per ciò che la vale.
0: Ah beh,
3: ma si sente poco in noi.
0: Addio come la dirige Uda, addio meno come a Manu in Duda.
3: Per ciò che la vale.
0: Ciò che la vale, ma l'idea è questa, ed è ragione di precisarla, eh.
3: Oui, écoute, quelque parole là aussi.
0: Parce que vous disiez à l'initiative avant d'en parler, disiez toujours quand vous disiez présentez une chose, ah, sous le contrôle de quelles qui sont, et un jour, voilà.
3: Et dopo la petite l'a allongata.
0: Et petite a dit noi et ça riguardava insomma ben che di usoabo che è Luigi a salva verità, ecco.
3: Salva verità. Ma io avevo per ciò che lavoro.
0: Eh beh, vale.
3: Vale più un uomo d'otto che un casale.
0: Ah, forse sì.
3: Oui. Vale più una cosa a tempo che cento quando è passata.
0: Questa sono d'accordo.
3: Un uomo avvisato ne vale lui.
0: Questa sì, Gianco Francese.
3: Agno in casa quanto vale.
0: Allora, agno.
3: Agno in casa, scorno.
0: Io scorno di casa.
3: Agno in casa, quanto vale.
0: Ah, quanto vale, scusate, questa non hai mica capito.
3: Agno in casa, quanto vale.
0: D'accordo, quanto vale.
3: Un bale una scicca, un bale una vaiocca, un bale un corno, un bale un cavolo.
0: Un bale un cartuccio, un cartuccio è dura. Un bale in onda.
3: Donna, una parla una cucona.
0: Ah, d'accordo.
3: Una onda che. Una onda di casa parla una cucona.
0: D'accordo, oggi oramai hanno avuto con tonco la possibilità di lavorare di noi, e sono sempre cucone.
3: Sempre cresci più noi, primo avanti.
0: De maniera a una per definizione di una nostra cucona. Ecco.
3: Eccoci.
0: Ma così.
3: E noi siamo i principi.
0: Ma
3: basta in barcelletta.
0: Abbiamo anche più che un cavallo, dopo ci siamo. Un cavallo la vede forse.
3: Un cavallo, ma è sproni. Dopo mettiamo i sproni.
0: Ma vostro cavallo non è mica giocato da Juventus, no?
3: No, già vede se non può partecipare.
0: Non si sa mai.
3: A cosa è fatto un bale pantimenti.
0: Ah, e una volta che è fatto,
3: è fatta.
0: Come la birra quando è lentata.
3: Non è tirata, ci può più ciappare.
0: È vero.
3: E così.
0: Bon, beh, tutto qui è balero, eh?
3: Diciamo, a forza in prima musetta. Eh?
0: Ah, yeah. Ah, yeah. Ma basta un causaco. La musetta sarà troppo giuga.
3: Eccoci.
0: Ah, ma da ringraziare, e obiege a beige, a beige, bella giornata. Allora, continuiamo con Antone che ci chiama da Winsulasca. Antone, che saluto. Buongiorno.
4: Saluto, Giancarlo.
0: Saluto a voi. E voi, come andiamo?
4: Andiamo abbastanza male.
0: Ora che si è devato costruire da ridio ogni tanto, eh? L'hai devastato, eh?
4: Ha giocato
0: su tre quarti di secolo, non c'è conto con una. Ah, ma si sentono mica, eh?
4: Beh, a voce,
0: ma aspetto. Ma questa di come posso dire? A bellezza di radio è che io parlo. Sì, forse che gente dice, oh, come le bello su GD, me è fatto così, è fatta a Rubinero.
4: Gente che sente la voce, meglio.
0: È sempre mia.
4: Sente la voce, ti posso vedere quei minuti, dopo che
0: non è mio, papà. E tanto, guarda, quando scontriamo gente, a persona a una, fa di regola di a una, che dice. Tu veramente hai una voce hai una voce in radio, eh? Dopo vedi che vorrei tu.
4: Sapete, è accaduto una volta, non è mica il nome, perché
0: no, mica nome.
4: All'ospedale di Ostia c'era un coso di uttori, un scagno di uttori, e cambiamo regolarmente, come si dice, piegamo i uttori, cambiamo quasi mica tutti i giorni, ma tutti i mesi c'è un nuovo uttore di giungere che partia. E c'era una zitella che ha chiamato per fare uso cosa, mica so carriera, ma tu un buon tempo all'ospedale hai una voce, la zitella, la voce straordinaria. C'era un amico che trovava Agustì, un aspettacolo che cresce, diversa zitella. Quando è la pista di Tella, lasciamo con non andiamo mica a dire di più.
0: Ah no, diciamo.
4: Ah, no,
0: ma è vero che a oggi può sbagliare, di sicuro. Ah, beh, sbaglia.
4: Dopo c'è due o tre affari, ridurremo
0: appena usire.
4: Sì, usire. Stamane mi sono affaccato un mestiere di accompagnata a Maritiera, andavo qua fuori. Martin.
0: Ah, un saluto Martin, so che lo conosco a Martin. E poi ci sta assente di volte di noi.
4: Saluto a Martin e saluto a cosa, a Hubert Ubisciaio.
0: Ah, d'accordo.
4: Vuoi dire
0: ancora? Di noi.
4: E dunque, sono passato a bere l'esposizione Cosma Greba. Vabbè, francamente, sono piaciuto, penso che no, perché siete veramente piaciuto.
0: Io non mi c'è di andare, perché tutti gli anni è un grande piacere per l'emissione Sobralogo, d'abre la nada go a mostra e ne parliamo. Donc, la giovate tutte da voi dei anni, e di settembre farà di noi quella di Corsica Maghreb. E
4: allora, Igu Franca, così a tutto il mondo non andava bene.
0: In tutte le maniere, tutte le mostre che sono presentate a un museo di Ostia sono di qualità, francamente.
4: E stamattina sono andato, non ho mica avuto tempo di tutto, perché era appena corto, c'ho la corrigi di Donghi, ma così a tutto il mondo andarci e di piauso tempo, lì di appena tutti i cosi, perché francamente se non parassai, e poi da una cuscitura appena sferente, visto che lo si può pensare, di va o di male,
0: eh? Io non dubbio, niente si verrà uso bene.
4: Ma bisogna che ballo il corpo di Dandacci.
0: No, perché voilà, è vero, ne provvide a giustare radio a me, pareti, senza aver messo un piede, senza aver un soggetto che era trattato, hanno detto un so quanto scimida, per non dire altre cose. Allora, avanti di Uiga, come la vita è un buio mica va a morale a niente, è sempre meglio andare a fare un constato da Bersè, di cerca a lei, a Ampara, e tanto puoi criticare da lei, di questa bella sicura. Ma senza aver messo un piede, come pareti i film sono criticati, e a niente sono anche andato a bere lì, dunque. Si può criticare ciò che ho mai visto, così no?
4: Esattamente, mi è piaciuta la cosa, a piccola video che l'ha fatto il nostro collega Paolo Giustini, non so se mica se vuole l'avevi visto,
0: Bon, ben l'idée raguez a dit di non parla non diuiga avant avant il avait audo exactement. Donc vous pouvez dire veramente tout est permis sur les radios hein.
5: Il y a tout pour rien.
0: Mais parce que avait des excuses et dit pouvez dire et la diuiste que mi convain que mi un misandemica que misande que on manque. Du coup mais un libre si ne peut parler une autre qui l'a muletto così no.
5: Esattamente, a proposito di libri, ne approfitto per passare appena di bumare la cosa a Marco Biancarella, gli ho letto solo l'ultimo libro.
0: Ah, Roma Nazionale.
5: Roma Nazionale, ah, francamente, di un incanto. L'ha detto ancora, l'ha detto.
0: Allora, la di principio, sti due giorni, sabato scorso, yes. Voilà, e la di avvini durante la vacanza. Aso, che...
5: Non l'ho mai capito, ma... Aso. E così tanto ce non impara assai, bon, al di là di uso stile c'è assai elementi
0: storici,
5: storici assai interessanti.
0: Ah, beh,
5: dopo, bon, sono passato a conta nel posto, ma obbligatoriamente, a giusta c'è un gero giù, si chiama Paolo Maria, mi pare, non dico l'ufficialità, no, e io ho sto un leggo di morto. Hanno avuto un nome di Cherugio.
0: Ah, Pedro Mare.
5: Quando ha visto uscire un Cherugio che chiamano Calabraga.
0: Calabraga, yeah, non ho parlato dei gente dell'emissione.
5: Non mi ricordo più.
0: Calabraga, che bon. Allora, se hai intanto a fare i suoi bisogni, o così no, hai letto in noi che forse erano certi commercianti, allora questi salva la verità, che hanno fatto bancarotta e forse, li vedono alla Calabraga, ma penso che direi piuttosto che era un luogo, hai visto, di un luogo appena abbiato.
5: C'era anche noi in paese, chiama Calabraga, allora, bon.
0: Ma penso che era una maniera... E di chi era qui che ci li ha andato a fare di gruppo, come lo si dice.
5: E debba dare una cosa, una digestione qua. Dopo, abbiamo inteso parlare di l'exploit. L'exploit, noi, hai fatto una prova, dice.
0: Forse c'è questa notizia di aver fatto qualcosa di straordinario, ma forse mica di vuor di misura.
5: Un fattone sì, è positivo, come l'ha detto voi prima, e di te giusto, ha fatto un sproposito.
0: Ieri, mi pare che ieri, perché mi sono arrabbiato?
5: Ha fatto un sproposito per
0: questo, eh? Perché si, dopo di arrivare tutto mi sono arrabbiato.
5: Perché si dice, di un sproposito.
0: Sì, questo è
5: un'esagerazione, ecco. Ma ha fatto un sproposito e chi ha fatto qualcosa di eccezionale.
0: Voilà, siamo d'accordo.
5: Voilà, dopo una staffare, mia moglie ci l'ha abbastanza.
0: Approfittate.
5: E come puoi dire, approfittate. E abbiamo iniziato a sbagliare di luce.
0: Di che? Di luce?
5: Di luce, di petanque.
0: Luce.
5: Come si chiama? Gabi, di mi pare. No, non so mica se era Gabi, non so più.
0: Tira o caro, tira o varo.
5: Poi ha detto tira o varo, ma tira o varo, non è mica tira caro.
0: Ha ragione.
5: Caro, è sopra la piazza. Lascia la luce sopra la piazza, un varo, un tira di mica rasbaia.
0: A Uver tira direttamente, va, mica rasbaietta, come dice il gente. E tira a Uver, mica, forse puoi dire a Uver senza avere un carro.
5: Esattamente.
0: E è bene.
5: E perché si è detto, ma scambia niente a questa.
0: Eh beh, c'è tutto un vocabolario in giro su Yogui e Uce.
5: Uccino.
0: Poi come vedi le bouchon?
5: Uccino.
0: Ah, Uccino, Udap, Uccino.
5: Dopo, giusto, ne hai già parlato, ma ribongo la questione, così completerà appena il coso. Come si può dire in corso, se lui c'è un'espressione che si assomiglia a questa, l'ha già detta, mi pare, ma ripetendo il paradottico, yeah. Dice l'esagio, l'hôpitale qui se moque ou qui se fout de la gueule de la charité.
0: Resta detta, ma ricordo più, ora così.
5: Donc, io ne ho una, ma non so mica se è l'origine d'acheter, perché questa, donc, a io. Usumere, mica usumere la gioventù.
0: No, chiama Pidaggio, io.
5: Si chiama Ugualdo Pidaggio.
0: È questa, penso.
5: Non so mica se è l'origine d'acheter. E qui.
0: Forse ce ne saranno altre, ma questa la conosco in noi.
5: E poi, ecco, dopo lasciare la piazza all'Asci, perché non c'è niente.
0: E beh, Mario Droa, il nostro amico Brede Anton.
5: Ah, Anton, l'abbraccio.
0: Il nostro amico studiente.
5: Siamo passati belli momenti insieme con là. E poi un saluto a tutti i nostri amici e vi ringrazio per avermi tenuto tanto.
0: E beh, so, era un piacere, era un piacere. Allora, ringraziabile. A beggi. Ad un momento, dopo aver abbassato la parola a Anton, dunque, da una domanda che mi viene da un Iure Cosaludo, a Juan Luca, come si dice, un carro di fenestra, se qualcuno si asa, è un amico, un bego mica, ma se qualcuno si conosce, come si può dire, un carro di fenestra, beh, chiama o ostimente mi manda un messaggio. Anton, buongiorno.
6: Buongiorno, si pensa a tutti questi disgraziati che sono vuvu e che scombatteli.
0: È una bella cosa. Poi, scusate, mi domanda di avere qualche nome.
6: Comincio a sapere a Rimigna per del Radegalla e le mani.
0: D'accordo, buon, beh, tanto meglio.
6: No, vabbè, ma ingacciate un bel per 7 litri d'acqua, un fine. Mi sento bene.
0: Bon, beh, sentite, che la urga.
6: Un carro di fenestra, non dice un vetro.
0: Ah, un vetro, beh, forse c'è un legamento.
6: Bon. Io ho scappato vetro, gli ho cambiato vetro.
0: Bon, così, voilà.
6: E con francese, la vitre.
0: La vitre, ma forse, voilà, c'è un vetro che dice forse a Vinestrasana, e quando è fatto da parecchi pezzi, geraggio, parecchi garro, forse esiste una parola o mica a noiseau, hein?
6: Ma prima un nene soldi per mettere.
0: Non c'erano manco persiane.
6: Mi tiene la carta annoiata.
0: È vero.
6: Mi tiene la carta ancora un video. E dunque arrivo andando un fuoco e me ne vengo quando era Giovanni Taccio e quando c'era un fuoco suonava la campana e partivano tutti. Allora facevamo i brasconi. Mm-hmm. E sapete, una volta mi si è lampato un fuoco in capo.
0: Boh.
6: E io me ne avevo amiche, ci facevo Antonio picci aveva pure tutto caldo e beh, un fuoco mi era saltato un capo.
0: Beh.
6: E è pericoloso da fare, cioè, e allora c'era un affare un po' rubato, per esempio tu sappia metto contro il fuoco perché era stato un'armata, la capitano,
0: uh-huh.
6: E sappiamo come va. Allora, quando c'era un vuoto, il figliolano ha detto: quindi, quando vento irà, mettiamo un vuoto.
0: L'abbiamo intesa io dai bastori, questi noi.
6: E stiamo contro il fuoco. Allora, il contrafuoco andava e finiva a baciare un vuoto che era. Quando tu sei scontrato, non c'era più niente a picciare. Allora,
0: quando si baciavano, forse si ammattava.
6: Allora dopo c'erano chi pregavano, lampane loro l'ascensione e non fuoco.
0: Ah, è vero.
6: Lampane loro l'ascensione. E poi quando ti facciano un fuoco, quando un debito, quando ti picciano la macchia per assumere urano, eccetera, facendoci la di chiamare una rimulita o una rimunita.
0: Allora, aspettate, mi interessa perché sono traccia di video, è stata detta l'altro giorno, la scritta era Battisto, un nostro amico di Grossetto Brugna, che ha già detto l'altro giorno, ecco, ha parlato di una rimunita, esattamente.
6: C'è il parefeu.
0: Le parefeu, allora, ieri che ne ha parlato l'altro giorno.
6: Facciamo un luogo pulito attorno e così un fuoco un po' di amica, ma che amica che certe volte saltava. Ce n'era uno che ha messo un fuoco così e poi fuoco ha saltato il stradono.
0: Mm-hmm.
6: Allora l'hanno portato in tribunale, hanno detto, dice poi il presidente del tribunale, dice, poi ti hai fatto una rimunita quando avete messo il fuoco.
0: Mm-hmm.
6: Oh, so presidente, un apparato guido del governo ha rimunita.
0: Allora andrei a giù io.
6: Politica mio Parigi.
0: Perché
6: fa il tuo fuoco? Ma vi dico, a me mi si è lampato un capo, mi gioco. Beh, non me ne vedi mica.
0: Una rimunita seria l'equivalente, se mi sbaglio mica, d'un parfum che li chiamano oggi. L'idea è questa.
6: Ma c'è il bello largo, di maniera che un fuoco.
0: Che non dà più non da rugiare, che non. Sa resta a vere, lui.
6: Sta c'è un torno da Rugia e le pulia di questo pezzo. E bon, ma tanto l'acqua i carriani l'acqua anche i bidon, ma fino soprattutto i frasconi.
0: Yeah.
6: I frasconi, si menava dei frasconi. E poi dico un contrafuoco. Ah, ne venimo a le piane ventaglie.
0: Ah, lì. Yeah.
6: Te non c'è due espressioni.
0: Ah, con piacere.
6: A corpo in su.
0: Ah, a corpo, lì. D'accordo, c'è cioè, anche mica pensato, lì.
6: E ce n'è una che più cosa, a bidico un fiore.
0: A come? A biligu, biligu. E questa?
6: Io biligu, in fiore.
0: Ah, biligu un fiore, d'accordo.
6: E che a corpo in su.
0: A corpo in su questa è manco noi, ma a biligu un fiore, questa è bella in noi.
6: E era stato uno che era in un paese dove morti parenti, si era venduto tutto. Allora a dita a vicina a dita mi ho sbarazzato di tutto tanto che ne era fa. Allora vicina dice abbiamo mi chiudo. Allora quando tu puoi pisciare non te te ti metterai a corpo in su.
0: Ah, ti metterai a corpo in su. Sei rien mica l'equivalente in francese le quattro ferre en l'air, no? Appena così o mi sbaglio? A corpo in su.
6: No, le quattro ferre en l'air è...
0: Io ho fatto di casca di inciampa a corpo in su le piane ventai così
6: le piglia sono sbolata
0: esattamente non è rentrata di rivolta ma
6: sono mica in su o allora
0: abiti con fiore
6: abiti con fiore
0: è bella questa
6: è bella questa in profondo sonno di nuovo dormia in profondo sonno eccoci dunque arrivare a vedere fuoco e ci a saperlo
0: parà maestra e conosce lui perché ce n'è che ha avuto un'esperienza come posso dire ha avuto sa gabagida a maestra o fuoco pare assai scemo a dire così ma è vero
6: soprattutto io dico figuravano in andato in Juventus
0: esattamente
6: a quanto ira dopo quando vento ira lì mettiamo un contrafuoco e il contrafuoco avanzava e
0: baciava mi ha detto
6: e vieni a baciare qui dal fuoco e faccio che di regola perché non marchiamo i caselli
0: no ma questa sì
6: ma si piantava non so di chi. Io lo credo pulito tanto.
0: Eh beh, so che lui ci ha battito da struiono, forse oramai
6: tappa un fuoco, bon. Lecce ci nella cantiaduna, ma non so mica se avete inteso che c'è una leccia.
0: Uie, ora, per un coso d'essenza. Impressionante, impressionante.
6: Ma muore mica sempre, Dopo, allora dopo chi ferma per un gattruscio, non so se ho conosciuto la parola, un gattruscio.
0: Allora chi sarebbe qui?
6: Un gattruscio so, cioè, per esempio tutti...
0: Ah, so, è burretto in due e noi, se mi sbaglio mica, no?
6: Mica... Sì, da arbitro, eccetera, chi fermano, mica bruciate tutto affatto.
0: E chi ribettano?
6: Allora, dopo tagliavano quando è affiuito, che era pulito, partivo, sono andato a cogliere e gli facevano i gatti indiani per forrare il pane per fuoco c'è una volta in Forsolo quando fanno tutti i campani dice abbiamo carriato i montagni di gattruscio
0: allora mi rivene a parlare di noi perché quando è rugiato mica troppo di girare in profondezza è caduciato e gattruscio gli dice stessa
6: a parola a gastula.
0: Una gastula. Che dia una gastula?
6: Ecco, un gattuscio, un'altra parola.
0: Ah, d'accordo, una gastula, d'accordo.
6: So che lì vedi c'è un luogo che si chiama gastula.
0: D'accordo.
6: Allora, ha una parola di luoghi che si è smenticata, ma non ha niente a vedere. Come dice la radio... In avalanche.
0: Ah, allora questi ne abbiamo parlato già nell'emissione.
6: Chiamo una puditrina.
0: Allora, a bullidrina c'è di nuovo una sfraiata, insomma, bengo.
6: sfaiata,
0: e un muro che si sfaia. Ebbene, quel che era un marivo dubbio, diceva che era una quantità di neve che si staccava a montagna e che si neva. Perché se gli dicevano una sfaiata, allora, la giuria tenuta così, dopo non so mica se le ha più.
6: A Pudettina è una bella cosa, perché corri come una banda di. Cavalli, i
0: puditri,
6: sapete?
0: Sì, perché a Bulidrina i dei nu con delle mica poi siamo qua a Vanga chi si ne vala, no? Nemico unicamente a neve o mi sbaglio?
6: A terra, di nuovo.
0: A terra in noi, stata, quando se la si ne vala.
6: C'è stata
0: un terreno che sguida, che si può dire anche un terreno di giraglio mica.
6: Quando è partito a terra in giraglio, siete stati tutti e due tanto. È partito da sopra Viari e fa tutto un glissement di terra.
0: Un glissement di terra,
6: ha tagliato una casa in due e c'erano i vivetti che posavano a metà della casa è partita e poi uno non l'ha mai più ritrovato, è partita a casa sana.
0: Oh.
6: Ed è figuretti a natura come dal ripiglio sorriti. Non si è manco più detta se è passata.
0: Ah, d'accordo.
6: Quando venite sopra il paese, cioè, è partita da su e fa verso da mezza isola puntana, sapete? E fa tutta questa cosa. Una valanga di tutti noi di tutti.
0: Allora, quegli italiani dicono così, una valanga dice noi, bon forse.
6: Non dice mica.
0: Allora, a sfraiata, a Bulidrina era piuttosto una buona idea di un glissement di terreno, ma poi si di noi una Bulidrina in neve. L'idea, infatti, c'è il glissement, donc che la sia terra o neve. È l'istessa.
6: Sì.
0: Ma una valanga bella che bon, la giunta è anche delle missioni era stata e poi
6: vedi certe volte quando ti metti anticipano all'entrata di paesi picciovo non si ci mica picciovo ci scappa un vogo.
0: Ah, noi abbiamo piccia un vogo, eh?
6: No, ma piccia sì.
0: Ah, d'accordo. Piccia vogo da.
6: Quando è partito il vogo, quando c'è un incendio, è scappato il vogo.
0: È bene.
6: Perché piccia ancora un chaminè,
0: Capisco ce che vuole dire.
6: Ecco, allora vado investiato abbastanza.
0: Ah no, era appassionante, vi ringrazio come sempre, Sastonda, che sono sicuro ha fatto un piacere a quelli che ci seguono. Buona salute, rimettetevi.
6: Tanti vagi Antonio tardi che abbiamo fatto.
0: E era dei studenti insieme.
6: D'accordo. Te una di Gavati. Una volta siamo ritrovati a 20 miglia in piena notte.
0: Bon, forse che ha già contato l'occasione questa passata. Allora.
6: Sì, allez,
0: buona giornata e buona salute, soprattutto. Allez. Ringraziabile, a beggi. Io Davide di noi che mi manda. Antoine Tardi, che mi un carro di fenêtre, un vasistas. Sono obbligato a dire Antonio perché mi faceria, ma così no, una valanga sono mica forse in tutte le maniere una parola basta essere capito dall'altro, ma è vero che una Bulidrina c'è l'idea di qualcosa che si ne vale e una sfraiata può essere una sfraiata di un terreno di bedre, di neve, voilà, forse ognuno ridannerà a parola che gli garba o più. Sentite, se lo c'è maniera di via, allora io voglio dire di no perché ho ricevuto un messaggio, ne abbiamo parlato di malattia di tono, sempre a livello di nostri artisti, domani il gruppo L'Arcuge, ecco, sa da Bruges a Usage, no Grugini, di l'associo a Brunica che organizzava su concerto di un gruppo L'Arcuge, donc domani a sera. Parecchie d'altronde poi de diamante delle missioni de domani o a settimana che viene, quelli che organizzano spedaguli a nome d'un associo, d'un paese, d'una comuna, d'un quartiere, fa della sabbia, provita di che c'è una manza di cose che si basano. Allora, bella sicura che non possiamo mica parlare di tutto, se abbiamo droit di che non parliamo mica abbastanza di qualcosa che si basa in due boi o vicino a due boi, beh, più della parola, ci contattate, ci telefonate direttamente nelle missioni, ci abbiamo un minuto, due minuti, e con due noi, domani, stasera, si passerà qui e qui, e così un messaggio basta. Voilà, bio l'informazione, dopo fate come bella vibrare, non c'è alcuna obbligazione. Allez, allora, di ogni modo viene l'emissione, ma io è morto, come di regola, voglio ringraziare già quelli che hanno partecipato, quelli che ci seguono, e siete numerosi. Fate la sapere di noi che l'emissione è stata sentita in ribio, in podcast, e fa passare l'informazione a quelli che sono qui, prima, e poi di noi a quelli che passano le esovaganti, che forse volteranno per il continente o stranieri più tardi, ma chi soccorsi, che vogliono dare una linea tra il paese e il luogo dove si trovano, e c'è questa possibilità di avere un'ora di lingua corsa, un'ora e mezzo, un'ora e mezzo. E poi avanti i berti, vi rammento in che il libro non ta di un teramuro che l'obara all'edizione Alain Piazzola, suo libro sarà presentato il sabato Ghiban in Lori all'occasione di Usalone di Lady Dori e ci saranno l'artisti, cantaori, commedianti, no, che hanno legge e canzone, o che l'hanno cantata. Donc, sto sabato in paese e lui. Radio ringrazia a Dume, a Tony, a Mariangela. Ci ritroviamo se di ole, domani, da 2 ore, sino a 3 ore e mezzo, da qui attendo, bi brego, come sempre, o più bello.

0: un momento di trasmissione. Adesso è l'occasione per voi di mostrare una maniera di lavorare a Stadio Antu, che abbia rilevo.
1: È sicura, non ho fatto ancora che per la settimana passata guardando siamo brancati. No? Tutti gli anni guardare una bocca di pecore e a gente a chi voleva tonde e gedelli, poi cercavamo i valli tonde ancaelli e voilà, è sempre passato avanti tutto, voilà. E dopo per conto tutti questi amici i pastori sono come me.
0: Allora ci sono amici oggi, di dove vengono tutti questi amici?
1: Ma ci sono che vengono da Orezza, dopo ci sono che parlano da Corti. Cioè, voilà, siamo un po' spaventati. Voilà,
0: e c'è l'occasione di ritrovarsi.
1: Voilà, e di ritrovarsi. E quando, perché tutta la nostra equipa non è mica qui, siamo lontani un conto. Ma abbiamo una buona equipa e siamo tutti donde ore e ci aiutiamo uno con l'altro. Allora, oggi abbiamo due suoi bigori. Dunque, voglio cantare una canzone che parla di gente davanti e di Adara. Voilà, qui voi, qui mule, qui sommeri, e con tutto attaccato, ma e becore e capre, per noi dietro il nostro travaglio. Voilà, c'è stato un buon travaglio, dopo uno, ha capiato uno e ha capiato l'altro. Bon. Allora vi canterà io la canzone, ma con sant'inunda,
2: Tutto lo...

c'era mulli d'ampi negri, dia più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascare sotto i mitragli.

signora, se tu vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

capellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo chi si sia fatto, manco una parola ai corsi.

0: la Corse débarque à Florence. Le 31 octobre, Félie fête ses 60 ans dans le prestigieux théâtre Nicolini. Et déjà, l'événement fait le plein. À 4 mois du rendez-vous, le concert de 21h est complet. Face à cet enthousiasme, un second concert est programmé le même jour à 16h30. Croisière sur la mer tyrrhénienne, les plus belles chansons de Félie au cœur d'un écrin toscan, tout est réuni pour un moment exceptionnel. Alors on triga de biu, piada ustrabiaza, pesto un certo, non toi Félie, punto gorsiga, e imbarca de pelidalia. Félie, 60 ans déjà, au 31 octobre in Firenze, in cui vous êtes l'usir TFM.
1: C'est 31 juillet, 1er et 2 août, le retour d'Avier Radio Brado à Pertidevo. Rendez-vous pour 3 jours de tradition, de savoir-faire et de convivialité. Marché, exposition, démonstration, jeux pour les enfants, conférences, concerts et concours. Paspitem numerosi per Sparte una stonda di gioia, d'amicizia e di vanto. A Vie Radio Cadio Brado, QRCFM.
2: Voilà l'été, voici ici.
3: Passez un bel été sur ICI RCFM.
4: Dobbiamo di la Podentini e su di loro che ti giole i più. E ben ritroviamo Marco Biancarelli, quasi gronaga sarà magia. Oggi risponde a sua domanda perché a nostra oggi suona in maniera sfarente non da un registramento.
5: Cari amici, buongiorno. Non vi siete mai detti, ma non è mica a me oggi, dopo avervi ascoltato un altro registramento. C'è una sapere che quando parliamo ci sentiamo in due modi. A prima, per via aerea, vale a dire che usano chi viaggia da bocca fino alla riccia. La riccia che manda un segnale elettrico al cervello che trasforma le informazioni. La percezione di nostra voce è quella di tutti quelli che ci stanno assenta. La seconda, quella di interna, e si sparge le nostre ossa attraverso le vibrazioni prodotte dai cordi vocali e dai muscoli, come le laringi. Sa maniera di sentirci, vale a dire, sa voce interna è più personale, perché siamo isoli a poterla sentire. E' questa che cambia la nostra percezione della nostra propria voce e che ci dà l'impressione che è più profonda e calda. Un microfono idu senti solo un suono che esce dalla nostra bocca, dunque un'aria, e è più acuto, più chiaro, ma di noi a maniera più reale che tani la gente di sentire la nostra voce. Allora, noi preferiamo un mischio tra le due voci, l'interna e l'esterna. Ma sappia di chi un studio recente ci impara che se la gente potesse sentire voci che non percepiamo noi, preferirebbe quantunque quida chi li sentini quando voi parlate. Obedi, anche se componi mica senta ciò che tu dici, lo succede a volte, eh? Anche se.

0: If You Leave Me Now, Chicago, sur RCFM, à Ouidjir, et au Radi, Ridro Amarco, Bianca Relibé, Sarah Maggi, à Eudje, Eudje, Dispieg, à Berkeke, à Nostra Oudje, son Aïman et Rasfarente, Nanta, on a registramento, ou je t'aime à Sainte, à Marco Bianca Reli.
1: Caramiki, buongiorno. Vous vous êtes mai diti, ma, on est mica a me oggi, dopo avevi ascoltato un anton registramento. Ci una sapè che, quando parliamo, ci sentiamo in due modi. A prima, pa via aerea, vale a dire che usano chi viaggia da bocca fino alla riccia. A riccia, che manda un segnale elettrico al cervello che trasforma le informazioni. Sa percezione di nostra voce è quella di tutti quelli che ci stanno assenta. A seconda, chida di interna e si spargia le nostre ossa attraverso le vibrazioni prodotte dai cordi vocali e dai muscoli, come o laringi. Sa maniera di sentaggi, vale a dire sa voce interna, è più personale, perché siamo isoli a poterla senta. E qui sa chi cambia la nostra percezione di la nostra propria voce e chi ci dà l'impressione che è più profonda e calda. Un microfono idu senti solo un suono che esce dalla nostra bocca, dunque un'aria, e è più acuto, più chiaro, ma di noi a maniera più reale che tani la gente di senta la nostra voce. Allora noi preferiamo un mischio tra i due voci, l'interna e l'esterna, ma sappia di chi un studio recente ci impara che se la gente pudiani senta la voce che noi percepimo noi, prefeririani quantunque quida chi disentini quando voi parlete. Obedi, anche sa componi mica senta ciò che tu dici uno sciocerbe da volte, anche sa.
0: A ringraziabio Marco, era una groniga sa interessante e il est 17h36 sur RCFM, et eh bien il est l'heure de jouer au 04 95 32 22 22 pour gagner une invitation pour deux personnes pour le spectacle de Gaëtan Roussel à l'amphithéâtre Séléné à Calvi, ça sera le 27 juillet. Donc écoute, si ça vous intéresse, et eh bien vous n'avez qu'à composer le fameux 04 95 32 22 22 et cette invitation pour deux personnes sera pour vous. Intanto, una bella canzone, una bella vita di Tony Toga.

0: Clouds don't come easy, Nanta, RCFM.
1: Ici.
2: Ici.
1: Ici, RCFM.
0: E so quasi d'incore meno un quarto, continuiamo in musica con Marco Biancarelli, Umino Coe. Statevi bene con noi in Anterci FM e da qui a poco un ritorno dell'attualità a sei ore con il giornale quotidiano Bella Sicura e dopo avremo il nostro invitato, bene oggi, bene di più da qui a poco.

Belio is la nanta RTFM a uigi ad aguia poco ritorno di l'attualità Simon Sam sina se to e noi e ne so sai vedice e ma continua qua nostra musica gorsa co gruppo Diana di l'Alba cui ore da Liua da Livi a subito a RTFM.